sbagliare.

penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: 3 e 3 minuti.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Che ne sai tu del treno del ritorno? Che ne sai tu dell'Intercity senza biglietto dentro il bagno? Che ne sai tu del lavoro che faccio?

0: tanto tempo, che ne sai tu? Della fatica che faccio ad ascoltare fino in fondo il tuo discorso.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: non mi dispiace che tu va a lasciare.
1: No, sì, con gli amici,
0: ho capito. No, non sono geloso. Perché mi fido, è naturale. Ah, ma allora vuoi litigare? Tu vorresti a tutti i costi farmi ingelosire!
2: Guarda, se proprio te lo devo dire, non è che tu mi faccia poi impazzire.
1: Dio, ci resisto, insomma. Se non ci sei, se non ci sei, non muoio.
0: Me la cavo.
1: Poi se lo faccio adesso, lavoro.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per questa giornata. Ariete, vi attende un periodo passionale, sia in amore sia nel lavoro, dove vi sentirete particolarmente ispirati, riuscendo a mettere passione in ogni progetto che affronterete. Toro, sarete pieni di intraprendenza in amore e questa determinazione porterà al successo. Sul fronte lavorativo potrebbero aprirsi nuove opportunità di collaborazione, soprattutto grazie alle vostre straordinarie competenze. Gemelli, se siete single con un'energia così intensa, non avrete nulla da temere. Ovunque andiate e qualunque cosa facciate, sarete pervasi dalla gioia di vivere, che trionferà su qualsiasi ostacolo. Cancro, avete dedicato troppa attenzione ai pareri altrui a scapito della felicità della relazione. Cercate quindi di rimediare. Nel lavoro vi sentirete poco in forma e non sarete in grado di assumere impegni troppo gravosi. Leone, le stelle porteranno una ventata di dolcezza nella vita sentimentale, regalandovi momenti di pura emozione con il partner. L'impegno che metterete nel lavoro contribuirà a plasmare il futuro con successo. Vergine, nel contesto lavorativo la fiducia e la perseveranza saranno le vostre armi migliori. Anche se potreste sentirvi un po' stanchi, continuerete a progredire e ad ottenere successo grazie al vostro impegno. Bilancia, per i single potrebbe essere ancora troppo presto per parlare di amore vero, ma certamente non è mai troppo presto per sognare. Sul fronte lavorativo potrete contare sul sostegno di una persona molto diligente che vi aiuterà parecchio. Scorpione, anche se il successo lavorativo potrebbe non essere completamente definito in questa giornata, potrebbe comunque germogliare qualcosa di significativo. Sarebbe saggio cogliere ogni opportunità che si presenta. Sagittario, lasciatevi alle spalle le insicurezze che vi tengono ancorati al passato e osate volare alto. Anche se ciò significa andare contro le aspettative delle persone intorno a voi, non lasciate che il timore o la paura vi paralizzino. Capricorno, se siete fuori sede o affrontate problemi nel lavoro, non cedete alla tentazione di allarmarvi o reagire impulsivamente ad ogni ostacolo. Imparate ad essere meno ansiosi e a dare peso diverso alle varie situazioni. Acquario, in amore è una giornata ideale per parlare chiaro. Vi sentite meno nervosi nella vita di coppia e nel lavoro è un momento che porrà le basi per nuovi progetti futuri. Pesci, per i sentimenti bisogna fare attenzione alle parole in questa giornata. Delle distrazioni potrebbero portare a delle difficoltà. Nel lavoro è meglio non alimentare polemiche perché sarà possibile trovarsi dalla parte del torto. Oggi vi saluto con le parole di Dostoevskij. Se vuoi essere rispettato dagli altri, la grande cosa è rispettare prima se stessi. Solo con tale rispetto puoi esigere il rispetto degli altri. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Vamos!
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: Sono le 7:03.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. Notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli USA, che ieri avevano messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran, hanno condotto raid difensivi sull'isola di Kesm colpendo una torre radio. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. Gli scontri arrivano a valle di una telefonata durissima per piegare Netanyahu e non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran, appeso a un filo. Inferno di fuoco anche sull'Ucraina, con centinaia di missili e droni lanciati dai russi contro Kiev e la città di Dnipro, dove è stato centrato un palazzo di 3 piani. Almeno 21 le vittime e 120 i feriti. Zelensky condanna la strage e chiede agli USA la fornitura urgente di missili Patriot. Il Cremlino parla di attacchi contro infrastrutture militari e avverte che la guerra continuerà finché Kiev rifiuta veri colloqui di pace. Washington intanto valuta di schierare armi nucleari in altri paesi NATO in Europa, una mossa volta a rassicurare gli alleati sul fatto che la riduzione del supporto militare convenzionale non comprometterà le garanzie di sicurezza. Polemiche sulla festa della Repubblica. Innescare la controversia è stata una presa di posizione dell'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, che ha proposto di abolire la tradizionale parata militare del 2 giugno, suscitando la dura reazione della premier Giorgia Meloni. In un'epoca pericolosamente segnata da riarmo, militarismo e guerre sempre più vicine, servirebbe il coraggio di compiere una scelta forte e controcorrente, aveva scritto Salis in mattinata su X. In serata la replica di Meloni, che ha parlato di dichiarazioni non solo vergognose ma anche indegne verso i tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l'Italia. La cronaca: un'elite condominiale degenerata in un omicidio ieri sera poco dopo le 21 a Roma. L'aggressione è accaduta in un palazzo di via Villa Stellone in zona Prima Valle. La polizia ha fermato il presunto autore. Si tratta di un 18enne di origini colombiane che avrebbe ucciso un vicino di casa a coltellate. Dalle prime informazioni, già in passato tra i due ci sarebbero state discussioni. Prosegue l'ondata di maltempo che sta rovinando l'inizio della stagione estiva. Un'area di bassa pressione di origine atlantica si sta estendendo verso il Mar Mediterraneo, causando tempo instabile con piogge temporali anche sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Oggi allerta arancione sulla Liguria di Levante, allerta gialla su alcuni settori di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, sugli interi territori di Veneto, provincia autonoma di Bolzano, Friuli, Venezia Giulia, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, su parte di Lazio, Campania e Puglia. Ed è stata sospesa e rinviata proprio per il maltempo la finale dei playoff di Serie C, che era in corso ieri sera tra Union Brescia e Ascoli. La gara dei Rigamonti è stata sospesa al 62esimo, quando il risultato era fermo sull'1-1. Gli ultimi 28 minuti si giocano oggi alle 19. È tutto, a più tardi.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo,

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Mercoledì 3 giugno 2026 è il 154esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.39. I santi del giorno sono San Carlo Luanga e compagni e Santa Clotilde. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 giugno del 1944, a poche ore dalla liberazione di Roma da parte delle truppe anglo-americane, il mondo del lavoro italiano ritrova la sua unità, dando vita ad una nuova grande alleanza sindacale. Nasce così la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, CGL, attualmente il maggiore sindacato italiano. Nel 1968 Valéry Solanas attenta alla vita dell'artista Andy Warhol e del suo compagno di allora. Il 3 giugno del 2017 viene ricordato per la tragedia di Piazza San Carlo. A Torino oltre 1.500 persone rimangono ferite nella calca, tre delle quali moriranno poi per le conseguenze. A seguito di un falso allarme attentato durante la proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 3 giugno del 1960 Mina lancia il singolo Il cielo in una stanza. Nel 1967 Fausto Leali è primo in classifica con A chi. E nel 1972 la band britannica Pink Floyd pubblica il settimo album Obscured by Clouds. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Tony Curtis, nato a New York il 3 giugno 1925 e scomparso ad Henderson il 29 settembre 2010. Attore statunitense di grande fama, consacrato al successo per la sua interpretazione in A qualcuno piace caldo. Recitò in oltre 90 pellicole cinematografiche. Ricordiamo Michela Murgia, nata a Cabras il 3 giugno 1972, scomparsa a Roma il 10 agosto 2023. Scrittrice, drammaturga e attivista politica italiana. Compie oggi 61 anni il conduttore televisivo italiano Enrico Papi. Spegne 49 candeline la star della comicità italiana, Checco Zalone. 40 candeline sulla torta dell'ex tennista spagnolo Rafa Nadal, uno dei migliori di sempre. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 3 giugno 1899 di Johann Strauss, uno dei compositori più conosciuti al mondo. Nel 1924 ci lasciava invece Franz Kafka, uno dei maggiori autori del Novecento, il più illustre della letteratura boema. Ricordiamo Papa Giovanni XXIII, scomparso il 3 giugno 1963. Per le cronache storiche è il Papa buono. Nel 1977 ci lasciava Roberto Rossellini, regista di opere che hanno scritto la storia del cinema italiano. E nel 2016 scompariva Cassius Clay, icona del pugilato e dello sport. E il proverbio del giorno è: una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Cupra Tavascan. Le versioni d'accesso a motore singolo prevedono la sola trazione posteriore, caratteristica rilevante tenendo conto delle prestazioni normalmente non indifferenti, 286 cavalli e 545 Nm. L'architettura è 400 volt e il pacco batteria montato su tutte le versioni è un'unità NMC da 82 kWh lordi, ricaricabile in corrente alternata a 11 kW e in continua a 135 kW. In quest'ultimo caso significa ripristinare dal 10 all'80% in 28 minuti. Finora 5 generazioni per arrivare fino al titolo di auto più venduta del mondo nel 2025, ma ora si cambia con un nuovo RAV4 anno 2026 che volta pagina nel look e aumenta di molto la qualità costruttiva. Resta immancabile la motorizzazione 2.5 benzina full hybrid e un generale aumento di efficienza tanto per la variante a trazione anteriore da 185 cavalli che per quella AWD a trazione integrale intelligente da 194 cavalli. La marcia in più la innesta invece RAV4 plug-in hybrid con la nuova batteria agli ioni di litio da 22,68 kWh di capacità. Passiamo alle due ruote. Yamaha l'ha fatto ancora. Niente leva della frizione, niente pedale del cambio. Eppure questa si candida a essere una delle sport tourer più in voga del 2026. Stiamo parlando della nuova Yamaha Tracer 7 YAMT. Sotto le carene batte il cuore pulsante della casa Iwata, il noto bicilindrico CP2 da 689 cm3. Parliamo dei soldi 73,4 cavalli di potenza e di un valore di coppia pari a 68 Nm. Ma la vera star è il sistema YAMT. Dal peso di solo 2,8 kg usa due attuatori elettrici per gestire frizione e cambio. Honda evolve il concetto di moto accessibile introducendo l'e-clutch sulle nuove XL750 Transalp e CB750 Hornet. Una tecnologia che elimina l'uso della frizione mantenendo il cambio tradizionale. La Transalp migliora nella maturità ciclistica e nel comfort, la Hornet resta reattiva e divertente, entrambe accomunate da un bicilindrico tra i migliori della categoria e da una soluzione che unisce innovazione e tradizione. Chiudiamo con una curiosità: le strade italiane si confermano una risorsa economica enorme per le casse comunali. Nel corso del 2025 i comuni del nostro paese hanno incassato la cifra record di 1,77 miliardi di euro attraverso le più diverse sanzioni per violazioni del codice della strada, segnando un incremento di 12 milioni di euro sul 2024 e una crescita del 23% sul 2022, anno in cui il valore complessivo si fermava a 1,4 miliardi di euro. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due quattro ruote.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, vi sentite sotto pressione, come se ogni scelta fosse una sfida contro il mondo. La vostra energia è potente ma disordinata e rischia di mettervi nei guai. Attenzione alle parole, potreste dire qualcosa che ferisce chi vi vuole bene. Toro, una nuova amicizia potrebbe rivelarsi molto più di quanto pensavate, trasformandosi in una relazione profonda e appagante. Il lavoro portato avanti con ottimismo regala belle soddisfazioni, soprattutto grazie a collaborazioni ben scelte. Gemelli, nella coppia la giornata sarà dolce e rilassata, mentre nel lavoro le ispirazioni vi aiuteranno a rendere più leggere anche le incombenze più noiose. Approfittate di questa energia creativa. Cancro, l'invito delle stelle è di mantenere un atteggiamento più leggero del solito. Per chi è solo si aprono occasioni per rafforzare delle belle amicizie. È un momento perfetto per sperimentare e osare di più. Leone, con il partner vivrete momenti carichi di nostalgia e tenerezza, mentre un confronto diretto con colleghi o familiari può portare equilibrio e serenità. La forma fisica e l'umore risultano al top. Vergine, giornata interessante per i cuori solitari, che potrebbero incontrare qualcuno capace di stuzzicare curiosità e sentimenti. Il lavoro arretrato può finalmente essere completato, soprattutto per chi lavora nel turismo. Bilancia, nelle relazioni di coppia emerge una possessività che rischia di generare tensioni. Chi lavora in proprio potrebbe sentirsi meno dinamico, incontrando qualche ostacolo nella gestione quotidiana. Scorpione, i single vivono momenti di autentica felicità, mentre chi è in coppia apprezza la possibilità di condividere ideali e obiettivi con il partner. Nel lavoro, specialmente per chi gestisce un'attività propria, la giornata si preannuncia ricca di sfide. Sagittario, i cuori solitari cercano solo divertimento e spensieratezza, ma attenzione, chi è sempre scontento rischia di ritrovarsi da solo. Un viaggio di lavoro, anche breve, potrebbe risultare più faticoso del previsto. Capricorno, chi è solo da tempo gode finalmente di un po' di relax, ma nel lavoro possono emergere piccoli malumori che rischiano di creare tensioni. Nella tarda mattinata la stanchezza si farà sentire, non strafate. Acquario, è il momento di ascoltare con pazienza il partner, evitando di chiudervi in voi. I single potrebbero affrontare discussioni o tensioni familiari, mentre nel lavoro la fatica inizia a pesare. Prendetevi delle pause. Pesci, i cuori solitari avvertono un nervosismo difficile da placare, mentre le illusioni rischiano di compromettere buona parte della giornata. Nel lavoro è necessario adottare un approccio più diplomatico. Oggi vi saluto con le parole del Mahatma Gandhi. Chi perde la sua individualità, perde tutto. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli USA hanno condotto raid difensivi sull'isola di Kejme colpendo una torre radio. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. Gli scontri arrivano a valle di una telefonata durissima per piegare Netanyahu e non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran appeso a un filo.
1: Inferno di fuoco anche sull'Ucraina, con centinaia di missili e droni lanciati dai russi contro Kiev e la città di Dnipro, dove è stato centrato un palazzo di tre piani. Almeno 21 le vittime e 120 i feriti. Zelensky condanna la strage e chiede agli Stati Uniti la fornitura urgente di missili Patriot. Il Cremlino parla di attacchi contro infrastrutture militari e avverte che la guerra continuerà finché Kiev rifiuta veri colloqui di pace. Washington intanto valuta di schierare armi nucleari in altri paesi NATO in Europa.
2: Polemiche sulla festa della Repubblica. A innescare la controversia è stata una presa di posizione dell'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, che ha proposto di abolire la tradizionale parata militare del 2 giugno, suscitando la dura reazione della premier Giorgia Meloni. In un'epoca pericolosamente segnata da riarmo, militarismo e guerre, servirebbe il coraggio di compiere una scelta controcorrente, aveva scritto in mattinata Salis su X. In serata la replica di Meloni, che ha parlato di dichiarazioni non solo vergognose, ma anche indegne verso i tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l'Italia.
1: La cronaca: una lite condominiale è degenerata in un omicidio ieri sera dopo le 21 a Roma. L'aggressione è accaduta in un palazzo di via Villa Stellone, in zona Prima Valle. La polizia ha affermato il presunto autore. Si tratta di un 18enne di origini colombiane che avrebbe ucciso un vicino di casa a coltellate. Dalle prime informazioni, già in passato tra i due ci sarebbero state discussioni.
2: Calano le multe stradali elevate con gli autovelox. Lo scorso anno i proventi delle principali città d'Italia sono scesi dell'8,9% rispetto al 2024. Secondo i dati forniti dal Codacons, nel 2025 tutte le più grandi aree urbane del paese hanno incassato in tutto 56 milioni e mezzo di euro grazie alle sanzioni stradali, cioè 5 milioni e mezzo in meno rispetto ai 12 mesi precedenti. Intanto si attende ancora la pubblicazione del decreto del Ministero dei Trasporti sull'omologazione generale di tutti gli autovelox, nonostante sia già arrivato il via libera da parte della Commissione europea.
1: Lo sport e il tennis: sarà una giornata importante quella di oggi in chiave azzurra al Roland Garros, con Flavio Cobolli che affronterà Ugelli e Simon nel terzo match dalle 11 sul Philippe Chatrier. In sessione serale invece il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Definita intanto la prima semifinale del tabellone maschile, con Sasha Zverev che affronterà il ceco Mensik, reduce della vittoria su Fonseca.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Il sole torna a prendersi spazio, le montagne respirano aria più pulita, qualche nube resta a guardare ma senza disturbare, perché la calma non è assenza di movimento, ma è equilibrio.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: ミュージックボックス。
1: Prosegue il percorso della Valle d'Aosta per completare la rete dei servizi dedicati alle persone autistiche. La Giunta regionale ha approvato il nuovo modello di presa in carico e i requisiti per strutture residenziali, semi-residenziali e servizi territoriali, aprendo anche alla possibilità di progetti sperimentali personalizzati. L'assessore Carlo Marzi conferma l'impegno della Regione nel garantire percorsi moderni, flessibili e orientati alla qualità della vita.
2: Piemonte e Valle d'Aosta rafforzano la collaborazione istituzionale. I presidenti Cirio e Testolin hanno firmato a Pont-Saint-Martin un protocollo d'intesa che coordina azioni comuni su trasporti, protezione civile, sanità, cultura, turismo, ambiente ed energia. L'accordo prevede incontri periodici tra le due regioni per sviluppare progetti condivisi e valorizzare i territori, con particolare attenzione ai collegamenti transalpini e ai servizi per le comunità di confine.
1: La Giunta regionale ha istituito il gruppo di lavoro che definirà il tavolo permanente della formazione e del sistema musicale valdostano. Composto da 5 membri a titolo gratuito, opererà per un anno per coordinare conservatoire, sfom, bande, cori e realtà formative. Tra gli obiettivi, valorizzare le eccellenze, rafforzare le pratiche collettive e creare un'orchestra bandistica regionale, un coro di rappresentanza e un'orchestra inclusiva.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: le 9 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Nuova escalation nel conflitto tra Ucraina e Russia. Un attacco con drone attribuito alle forze di Kiev ha colpito un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, provocando la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. L'episodio è avvenuto nel territorio della regione di Donetsk, controllato da Mosca. A rendere noto il bilancio è stato Denis Pushilin, capo dell'amministrazione locale insediata dalla Russia, che ha parlato di vittime civili e di diversi feriti ricoverati con lesioni di varie entità. Il mezzo era diretto in Crimea quando sarebbe stato centrato dal velivolo senza pilota. L'attacco si inserisce in una notte caratterizzata da una massiccia attività di droni.
2: Notte ad alta tensione anche nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli USA hanno condotto raid difensivi sull'isola di Kesm, colpendo una torre radio. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. Gli scontri arrivano a valle di una telefonata durissima per piegare Netanyahu e non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran appeso a un filo.
3: La cronaca: un uomo di 56 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo di via Villa Stellone tra Prima Valle e Casal del Marmo, periferia ovest di Roma. A dare l'allarme ai residenti, che hanno sentito le urla e chiamato le forze dell'ordine. Sul posto gli agenti delle volanti e del commissariato Prima Valle, che hanno arrestato il sospetto autore dell'omicidio, un ragazzo di 18 anni di origini colombiane, bloccato a poca distanza dal luogo del delitto. Secondo i primi accertamenti avrebbe colpito più volte la vittima. Tra i due ci sarebbero state già in passato accese discussioni per questioni condominiali.
2: Si è conclusa nella notte la missione di recupero dei due alpinisti polacchi bloccati sul Dente del Gigante. I due sono stati portati al rifugio Torino, dove ad attenderli c'erano due tecnici del soccorso alpino valdostano e un medico. Dal rifugio sono scesi a Courmayeur grazie a un'attivazione straordinaria della funivia Skyway, quindi recuperati in ambulanza e portati in pronto soccorso per gli accertamenti diagnostici. I due alpinisti erano stati raggiunti dai soccorritori dopo ore di intervento complicate dal maltempo. Uno dei due scalatori era stato colpito a una spalla da un fulmine.
3: Prosegue intanto l'ondata di maltempo che sta rovinando l'inizio della stagione estiva. Un'area di bassa pressione di origine atlantica si sta estendendo verso il Mar Mediterraneo, causando tempo instabile con piogge temporali anche sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Oggi allerta arancione sulla Liguria di Levante, allerta gialla su alcuni settori di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, sugli interi territori di Veneto, provincia autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, su parte di Lazio, Campania e Puglia.
2: La maturità è sempre più vicina per gli oltre 500.000 studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori d'Italia, che affronteranno il 18 giugno la prima prova scritta, uguale per tutti a prescindere dall'indirizzo scelto, e il 19 giugno la seconda prova scritta, differenziata sulla base dei vari percorsi formativi. Poi sarà il turno delle eventuali terze prove e infine delle prove orali. Le prove orali iniziano la settimana seguente a quella degli iscritti e da quest'anno c'è una grande novità. Il colloquio si svolge su 4 discipline scelte annualmente dal Ministero. Inoltre non si potrà più saltare la prova orale e venire promossi di default.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: molto bello iniziare subito con un ospite, subito con un primo cittadino, con un sindaco che avevamo intervistato prima del passaggio elettorale che c'è stato, diciamo, negli ultimi mesi del 2025, che oggi possiamo ritrovare sempre nel ruolo di sindaco, ma con una serie ovviamente di cambiamenti che ci sono stati all'interno della sua amministrazione. Siamo contenti di avere con noi il sindaco di Verres. Buongiorno intanto, ben trovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Alessandro Giovenzi, eccoci qua. Allora, la prima cosa che le chiedo, sindaco, a noi piace sempre un po' introdurre anche i comuni di cui stiamo parlando con i sindaci con cui ci troviamo, cercando di fare una piccola descrizione del comune di cui stiamo parlando. Faccia conto di parlarne a un australiano che non ha mai, poi parleremo anche di quanto voi a Verres, insomma, siete abituati ad avere a che fare con nazionalità diverse, siete davvero un comune ricco di diversità sotto questo aspetto. Però ecco, dovesse descrivere in due parole Verres, da dove partirebbe per dare un'idea precisa?
1: Ma intanto grazie, sicuramente Verres agli occhi di chi lo viene a visitare è sicuramente una piccola carina realtà dalla Bassa Valle che da un lato rappresenta quello che è stato uno dei poli più importanti a livello industriale della Valle d'Aosta e dall'altro ha anche una piccola caratteristica culturale e turistica attraverso, diciamo, le magnificenze del suo castello, della famiglia Chaland, la sua collegiata millenaria, un borgo che a tutti gli effetti una piccola chicca della nostra Valle d'Aosta, che ancora anche in pochi in Valle d'Aosta conoscono. Comunque direi che Verres è una piccola cittadina che offre ai suoi cittadini e a chi la visita numerosi servizi e quindi è un luogo ideale in cui vivere. Abbiamo i ragazzi delle scuole, abbiamo circa 1200 ragazzi che ogni giorno vengono a scuola a Verres e qui che mantengono e rendono possibile quello che, diciamo, che tutto l'apparato dei servizi della nostra comunità.
0: Sì, e poi c'è questo aspetto appunto super interessante secondo me che vi connota rispetto ad altri comuni, come ci raccontavamo un po' fuori onda. Verres davvero forse è uno dei comuni valdostani, tolto Aosta, con la maggiore presenza di nazionalità diverse all'interno dei propri residenti. Siete un sacco, insomma.
1: Sì, direi che siamo quasi a 40 nazionalità rappresentate nella nostra piccola cittadina e quindi direi che è un record o quantomeno è un dato importante. E questo deriva chiaramente dal passato, dai primi stabilimenti industriali, tra cui la grande Brambilla, che oggi è sede dell'Isiltep, la scuola secondaria del secondo grado. Da lì iniziò un po' un'immigrazione prima all'interno dei confini italiani, nelle varie regioni limitrofe, poi si espanse fino ad arrivare ad oggi appunto ad avere 40 nazionalità presenti a Verres, che è un dato importante, deve far riflettere, deve far al contempo mettere in campo tutte le azioni per far sì che queste realtà non siano un qualcosa di divisivo, ma siano invece qualcosa di bello, creare dalla diversità la bellezza e la ricchezza di una comunità.
0: Adesso sto facendo un giro anche sui siti di immobiliare per capire anche com'è la situazione, visto che è una fase questa difficile, insomma. Devo dire che sui prezzi degli affitti siete ancora commestibili, ecco, rispetto ad altri comuni dove ormai siamo arrivati a delle cifre complesse e complicate. Altra domanda, Verres è un comune che segue la stagionalità come tanti comuni turistici, insomma, sappiamo quanto, insomma, la demografia cambi, no? La popolazione effettiva cambi e anche le vostre abitudini di vita sono scandite da una stagionalità, oppure appartenete più a un ritmo, diciamo, consolidato e regolare durante l'anno?
1: Ma direi che noi apparteniamo al ritmo consolidato e regolare durante l'anno. Abbiamo la possibilità di essere visitati durante chiaramente tutto l'anno, abbiamo la fortuna di avere a Verres i cammini, per esempio il cammino Balteo, la via Francigena, che permettono la percorribilità durante tutto l'anno. Abbiamo la fortuna di essere ai piedi di una delle più belle valli della Valle d'Aosta, la Val d'Ayas, e in questi giorni, in questi mesi ci stiamo interrogando su come cercare di catalizzare un minimo il flusso di coloro i quali salgono a Val d'Ayas. Oggi siamo un po' deboli in questo, nel senso che siamo di passaggio ma siamo poco di permanenza, soffriamo perché abbiamo una carenza di posti letto, ma il nostro obiettivo è quello di cercare di far sì che Verres possa davvero essere in qualche modo visitato da tutti, perché lo riteniamo veramente un bel posto.
0: No, è molto bello, io l'ho trovata molto bella, l'ho visitata tante volte per motivi di lavoro, insomma, negli ultimi mesi, e sono proprio quei comuni che sarà che ora c'è appunto un sacco di gente in certi posti in valle, ti senti un po' anche soffocato in certi momenti, è uno di quei comuni la cui bellezza la puoi apprezzare davvero con una grande insomma tranquillità al momento. Poi naturalmente il sindaco giustamente dice noi vorremmo intercettare maggiormente i flussi, però io lo dico ai valdostani, approfittate di questa fase, diciamo così, ancora di calma apparente per visitare alcune delle bellezze che il sindaco Giovenzi ci raccontava. Avete anche un bel centro storico, insomma, so che questo nel programma come lista era uno degli aspetti, no? L'idea di valorizzare il centro storico, che forse è un po' sottovalutato, ma ha delle ricchezze importanti.
1: Sì, su questo stiamo, diciamo, ci stiamo puntando. Nei prossimi mesi lavoreremo con degli esperti per far sì che Verres possa davvero trovare la sua strada, perché non è facile cambiare la connotazione da industriale a turistica, da servizi, quindi è un po' complesso, soprattutto creare anche con la coscienza, con la consapevolezza dei cittadini stessi nel luogo in cui sono nati, in cui sono cresciuti e dove vivono. Quindi dobbiamo cercare di nuovo di svegliare un po' le coscienze, di creare di nuovo questa unione, questa comunità, per far sì che davvero le piccole cose che abbiamo possano diventare la tu della nostra comunità. Anche il commercio, perché noi abbiamo anche una piccola realtà commerciale all'interno del borgo, che è vorremmo in qualche modo sfruttare anche questa opportunità. Ci rendiamo conto che il periodo è molto complesso, ma tutto ciò che potremo mettere in campo lo faremo.
0: Ecco, a proposito di iniziative pensate per unire, ce n'è una molto bella questo sabato che avete pensato di lanciare, anzi di rilanciare, perché già era presente, ma quest'anno sarà presente in una forma ancora più completa, che è il Festival delle Culture. Io metterei gli spot, 30 secondi, poi il sindaco di Verres, Alessandro Giovenzi, ci racconta di che si tratta e poi andiamo anche su tutti gli altri eventi che caratterizzeranno

0: Con il sindaco di Verres, Alessandro Giovenzi. Verres, dicevamo, è una sorta di melting pot anche culturale, no? Lo dicevamo, sono, mi pare, 40 nazionalità, giusto? Diverse?
1: Sì, circa 40.
0: Circa 40 su un comune che non arriva a 3.000 abitanti, quindi fate voi, insomma, è davvero importante questa realtà. E proprio l'insegna di un tentativo di creare comunità, di fare appunto socialità attraverso anche le grandi diversità che ci sono sul territorio, nasce l'idea di questo festival delle culture. Il plurale già un po' spiega di che si tratta. Intanto diciamo subito che l'evento sarà questo sabato, quindi il 6 di giugno. Se ha voglia, sindaco, in due parole di raccontarci come nasce un po' l'idea e come si svilupperà.
1: Allora, l'idea di questa manifestazione, Festival delle Culture, nasce da quello che era l'evento di fine anno della scuola primaria, che era la festa di tutti, dove i genitori, sostanzialmente le famiglie, condividevano un pasto, condividevano dei piccoli laboratori all'interno della scuola. E quest'anno abbiamo voluto dare importanza a questo evento, diciamo ingrandendolo, creando al mattino una conferenza con anche esponenti importanti, sia dell'Università della Valle d'Aosta, uno scrittore senegalese. Ci sarà chiaramente un modo per parlare di quello che è l'importanza della cultura, delle culture, tra cui la cultura valdostana, la cultura italiana e le culture invece straniere, che in qualche modo compongono e plasmano la vita della nostra comunità. Ci sarà poi un momento di laboratori nel pomeriggio destinati a tutti, dai disabili, da chi vorrà farsi l'ennè, da chi vuole scolpire con il MAV, l'artigianato valdostano. Per poi dopo passare ad un momento appunto culinario, dove ci sarà sempre questo scambio di cibo, dove per esempio i nostri vigili del fuoco faranno la polenta, i volontari faranno una lasagna, chiaramente per coloro i quali vorranno condividere con noi questo aspetto. Alla sera finirà invece con la musica, che è un altro aspetto che unisce le persone, la musica. Ci sarà un gruppo calabrese, ci sarà Philippe Mireré, ci saranno i Tamtando, quindi ci sarà un modo per mettere insieme a fattor comune le culture. E perché? Per far sì che anche le persone capiscano quanto è bello e quanto importante sia diciamo guardare al di là dell'ostacolo, guardare al di là dei pregiudizi, perché una comunità che riesce a fare questo è una comunità che potrà crescere in un futuro in una maniera dignitosa, e far sì che i ragazzi che oggi sono compagni ai banchi di scuola e che sono uno diciamo di tradizione islamica, non di

0: tradizione buddista e uno di tradizione cattolica possono crescere in una comunità seria, serena, mantenendo ognuno le proprie radici, ma in un qualche modo guardare insieme il futuro.
1: È bello trasformare quello che può diventare un problema se non gestito bene in una risorsa, insomma questo davvero è l'approccio penso migliore per insomma fare i conti con la realtà, perché poi questa è. Oltre a questo evento so che per l'estate state già cantierizzando, come si dice, una serie di iniziative, non so se abbiamo già il dettaglio di quali saranno, oppure in generale se ha voglia sindaco di raccontarci un po' quale sarà l'esprit con cui le organizzate.
0: Ma sì, lo continueremo con i nostri Marché des Petits Brocanteurs, che è il mercatino dell'antiquariato, che sarà domenica 7 giugno con col primo appuntamento, e tutte le domeniche del mese, quindi giugno, luglio, agosto e settembre, ci sarà questa tradizionale mercatino dell'antiquariato. Dopodiché nel mese di luglio ci saranno piccoli eventi musicali e di arte, che nella quale hanno ancora i dettagli non sono definiti, diciamo
1: nello specifico.
0: Ci sarà la Notte Bianca nuovamente il 18 di luglio, organizzata dalla nostra Proloco, e il 9 di agosto ci sarà Artigiani in Fiera, che è una fiera dell'artigianato estiva che Verresse ormai da qualche anno organizza, sarà nel pomeriggio, quindi avremo modo anche lì di mettere in mostra quelle che sono le bellezze del nostro tradizionale artigianato altostano. E il 22 di agosto ci sarà il Festival della Medioevo nella Terra degli Shallan, Verresse sarà il 22 di agosto, ci saranno delle sorprese. Quest'anno vorremmo puntare su un po' sulla goliardia, sul gioco, e quindi ci sarà da divertirsi in quella giornata in abiti medievali. Poi ci sarà il festeggiamento di Saint Gilles, il nostro patrono, che è il 1° di settembre. A corollario faremo degli eventi che ancora sono in fase di definizione, ma sicuramente ci sarà da divertirsi, da fare. E chiaramente ringrazio sin d'ora tutti i volontari, tutte le associazioni che si metteranno in gioco per far sì che anche quest'estate potremo godere di giornate in spensieratezza per vivere Verresse.
1: Beh, insomma, avete già un programma più che definito, e questo è già un buon segno, ecco, di lungimiranza. Poi siamo a giugno, insomma l'estate climaticamente è già arrivata, siamo tutti già proiettati insomma sugli eventi estivi, che saranno tanti anche nel territorio di Verresse, a partire già da questo sabato col Festival delle Culture. Dove si svolge esattamente, ci diceva?
0: Allora, ci sarà una conferenza al mattino presso il Salone Bonomi, e dopodiché, se il tempo lo permetterà, sarà fatto interamente nelle vie del borgo, nelle piazze, altrimenti nei piccoli localini dell'associazione, sempre all'interno del nostro borgo. La serata enogastronomica sarà all'Espace Oasis Marino Massa, e dopodiché il concerto sarà sempre di nuovo all'interno del nostro centro storico, e quindi vi invitiamo a vivere con noi questo melting pot verreziese, che davvero possa essere di buon auspicio per tutti.
1: Grazie allora sindaco Alessandro Giovenzi, complimenti per tutte le vostre iniziative, in bocca al lupo per il proseguo, alla prossima.
2: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
3: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
2: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
3: Te l'avevo detto, si può dire?
2: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
3: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Se ami le moto, il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter e moto Kinco e CF Moto, e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
5: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
5: Stai ascoltando?
6: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
7: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Non fare niente di stupido.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
7: Scordatelo, ho chiuso.
1: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Lorenzo Fragola, la cui esistenza devo dire avevo totalmente rimosso dal mio chip cerebrale, ma non importa. Oggi farò un'enorme fatica a non dire lunedì 3 giugno, perché è mercoledì, ma io sono settato come se ieri fosse domenica, quindi non ce la farò mai. La cosa positiva è che mancano 3 giorni al weekend. Meno, assolutamente anche meno. E ora vediamo un po' di rassegna stampa, vediamo un po' di cosa si parla. Allora, si parla dei nuovi cavalieri ufficiali della Repubblica. Ieri c'è stata la festa della Repubblica, premiati anche ad Aosta. Giustamente Aosta Sera apre con questo, apre con la notizia legata alle loro efficienze, diciamo anche chi sono. Allora, colonnello della Guardia di Finanza Nicola Biglia, luogotenente dei Carabinieri di Aosta Nado Calderone, e questi sono i due che hanno conferito, se non sbaglio. No, aspetta, questa è la loro efficienza di ufficiale, perfetto. Mentre i nuovi cavalieri, che è un'altra loro efficienza, sono Linda Bernardi, Massimo Bussani, Simone d'Inverno, Ignazio Pagani e Elvira Venturella. Benissimo, questi sono i nomi premiati appunto nella giornata di ieri. Poi si parla di un casino di Saint-Vincent che, sebbene sia stato sottoposto ad amministrazione giudiziaria, se non sbaglio si chiama, sì, amministrazione giudiziaria, ha fatto un record di incasso nel mese di maggio, con introiti per oltre 8 milioni di euro, ben oltre la media degli ultimi 5 anni. Aumentata del 34% anche la clientela VIP. Come fanno? Scusa, io non capirò mai questa cosa. Come fanno a definire se uno è un VIP o non è un VIP? Questa è la grande domanda, perché per esempio, no? Cioè, se uno prende il concetto di VIP che viene utilizzato per fare le selezioni, che ne so, dell'Isola dei Famosi, che come dice il nome dovrebbe, come dire, vedere come partecipanti solo delle persone famose, io non ne conoscerei uno di questi. Cioè, se io mi trovassi di fronte chiunque abbia fatto l'Isola dei Famosi negli ultimi credo 10 anni, farei forse 2 o 3 li conosco, ma gli altri no. Quindi probabilmente hanno qualcuno nel personale del casinò che ha la delega anche a dover conoscere tutte queste personalità, anche minori, e alla fine fare statistica. Cioè, è aumentata del 30% la clientela VIP. Sembra una categoria un po' uno spettro, mi sembra, no? Più che una categoria definibile, però va bene, giustamente danno tutti i dati, anche questa che un po' crea prestigio intorno alla casa da gioco, va bene, quindi ci fa piacere, per carità, per gli incassi. Vedo anche che l'ANSA, certo, molti parlano anche dell'esito ormai definitivo del ricorso fatto da Girardini sulle elezioni, no? Ad Aosta, sapete che ballavano, mi pare, prima 14, poi 6 voti. Dopo un primo riconteggio si è andati fino al Consiglio di Stato, e adesso insomma il Consiglio di Stato ha bocciato il ricorso, riconoscendo appunto che sono solo 6 i voti che hanno diviso le due liste. Quindi davvero al cardiopalma, no? Proprio all'ultimo, per di corto muso ha vinto il sindaco Raffaele Rocco, però il sindaco Raffaele Rocco rimarrà in carica e non ci sarà il ribaltone che poteva invece seguire a un eventuale accoglimento di questo ricorso da parte del Consiglio di Stato. Interessante anche raccontare le reazioni che sono arrivate dal mondo della politica comunale austana. Il mondo della politica, sembra che sto parlando, no? Di chissà che cosa, sono pochi, sono un comune piccolo comunque, Aosta, noi ce lo dimentichiamo, ci sembra sempre un po' di parlare di New York, no? Quando parliamo di Aosta, ma è un comune molto, molto piccolo tutto sommato. Interessanti le reazioni, in primis quella di Girardini, che insomma a caldo dopo le elezioni si era lasciato andare a dei commenti piuttosto estremi, della serie mollo tutto, me ne vado via. Adesso invece ha voluto ribadire il suo desiderio di continuare a combattere, e lo vediamo tra poco. Intanto San Giovanni.

Magic Gamma San Giovanni. San Giovanni alle 10 meno un quarto, anzi meno 16, per essere ancora più precisi. C'è stato anche un incendio boschivo in quel di Sarro nei giorni scorsi, con la forestale e i vigili del fuoco impegnati nello spegnimento, nella zona compresa tra Bellone e Tura. Bellone e Tura, benissimo, molto bene. Questo primo giugno è successo, quindi l'altro ieri. Mentre vedo che la RAI parla di questo soccorso che si è fatto alla fine a piedi, insomma, no, a piedi, recuperati nella notte questi due alpinisti polacchi che erano bloccati sul Monte Bianco. Davvero una cosa incredibile. Uno dei due è stato colpito da un fulmine a una spalla e adesso si trovano in pronto soccorso per accertamenti, insomma, grazie al grande lavoro dei soccorritori che a piedi sono riusciti, credo durante la notte, cioè davvero un'impresa, l'ennesima impresa del soccorso, a trarli in salvo e a portarli appunto in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. E poi, ragazzi, non perché io voglia essere, come dire, fissato con questo argomento, ma perché vedo che ne parlano tutti, le gallerie di Sorrelei e Signaio. Ormai è diventato un tormentone questo, un po' come i tombini a livello, ma non ne parlo a caso, ne parlo perché 9 giugno, settimana prossima, è stato convocato un consiglio regionale straordinario, il 9 giugno, ripeto il 9 giugno, ricordiamo che le gallerie chiuderanno, salvo proprio colpi di scena dell'ultimo minuto, a questo punto l'11 giugno, quindi 48 ore dopo questo consiglio valle che sarà dedicato proprio a questa questione delle gallerie di Côte de Sorrelei e di Signaio. Adesso non so francamente cosa potrà venire fuori da un consiglio fatto così a ridosso dell'inizio dei cantieri, sinceramente non lo so. Leggiamo cosa dice la RAI. Il Consiglio Valle si riunirà con convocazione urgente chiesta dalla minoranza. I consiglieri discuteranno dell'unico argomento all'ordine del giorno, che sarà proprio questo, la chiusura delle due gallerie. Ok. Quindi, secondo la SAV, ricordiamo che la concessionaria del tratto, non c'è un'alternativa alla chiusura totale, non si può chiudere parzialmente la galleria. Mazza, sta base però non la sopporto più. Mettimi un po' di pop giapponese, scusami, un po' di pop anni 80 giapponese. Scusa, aspetta, andiamo un po', io sono fissato ormai con sta roba. Vediamo se parte, aspetta, vediamo un po' che qua ci metto un attimo. Abbiamo un attimo le macchine che sono, come dire, un po' in ferie ancora. Hanno fatto ponte, devono ancora riprendere. Prendere a lavorare, vabbè, intanto io parlo. Dicevamo, eccolo, è partito. Proprio per sollecitare la SAV a valutare ogni possibile soluzione tecnica alternativa alla chiusura totale, viene chiesta la convocazione di un'assemblea dei soci della stessa SAV, di cui ricordiamo la nostra regione è azionista al 28%. Adesso non so se, ripeto, tu puoi chiedere una cosa così all'ultimo minuto e aspettarti che abbia degli effetti, non ne ho idea, ma sappiate che il 9, settimana prossima, quindi martedì prossimo, si parlerà solo di questa cosa in Consiglio Valle.

molto elegante il titolo di questa canzone dei Planet Funk, Nights in White Satin, cioè notti in seta bianca, una roba del genere. Vabbè, comunque più o meno ci siamo. A parte le gallerie di Sorelei Segnaio, di cui abbiamo parlato ampiamente, ci sono altre notizie interessanti che vengono riportate dai vari quotidiani, ancora molti sul 2 giugno, le parole di Mattarella, insomma La Repubblica, una svolta nella storia d'Italia, sono parole ovviamente di un'istituzione, no? In un momento estremamente solenne della Repubblica, appunto, che lui rappresenta. Vedo che invece Gazzetta Matin si occupa molto del casinò, anch'essa, e parla appunto dei VIP che stanno crescendo, sta diventando un luogo, il casinò di nuovo, no? Molto ambito dalla clientela VIP, viene proprio messa in prima pagina questa notizia. Si parla anche di tutte le varie, appunto, celebrazioni. Insomma, diciamo che grosso modo le notizie sono un po' queste, quelle di cui si sta parlando in questa sorta di mercoledì che suona molto come lunedì. Infatti mi aspettavo tutto lo sport, Noia Record del weekend, ovviamente non ci sono, perché non ci sono stati eventi di quel tipo, ma di altri. E poi così ci ricorda anche qualcuno che sono stati pubblicati gli avvisi per partecipare al Marché Vert Noël 2026-27. Certo, voi direte, nel pieno del caldo torrido, anche se sto un po' mollando forse in questi giorni, però giustamente si parte per tempo. È il 21 novembre, inizia il Marché Vert Noël, ragazzi, volevo darvi questa notizia, no? E il tempo invece per presentare le richieste, per richiedere appunto gli chalet, è solo fino a fine del mese in cui ci troviamo, quindi fino al 30 giugno 2026. Magari c'è qualcuno che in ascolto vuole iniziare a organizzarsi, vuole mandare una domanda, può essere un'informazione utile anche questa.

0: uno dei vari transfughi degli One Direction, ovvero Zayn, con questa What I Am che ci porta, ci proietta verso il notiziario. Quindi colleghiamoci con la redazione e poi torniamo in diretta da Lidia al Carpegio.
1: Sono le 10 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli USA, che ieri avevano messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran, hanno condotto raid difensivi sull'isola di Qasem colpendo una torre radio. I iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. In particolare, droni iraniani hanno colpito un terminal passeggeri dell'aeroporto internazionale del Kuwait, causando diversi feriti e costretto alla chiusura del traffico aereo. Lo scontro arriva dopo una telefonata di fuoco Trump-Netanyahu per fermare l'escalation di Israele e Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran.
2: Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato invece la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11, secondo quanto riferito dalle autorità della regione di Donetsk, controllata da Mosca, dove è avvenuto l'attacco. I droni di Kiev hanno inoltre colpito un maxi terminal petrolifero a San Pietroburgo, nel giorno in cui inizia il Forum Economico Internazionale. Brucia nella notte anche uno stabilimento missilistico russo, mentre droni ucraini prendono di mira Mosca e Leningrado. 2 morti nella regione russa del Smolensk. In Ucraina, a Kherson, una donna di 86 anni è rimasta uccisa in un attacco di droni russi.
3: L'economia europea sta faticando e in particolare essere in difficoltà il settore manifatturiero. Indici di Standard & Poor's mostrano come a maggio si sia registrata una discesa dell'attività 51,6 da 52,2 segnato ad aprile, che era stato un massimo di 4 anni. Se la Germania a 50,1 è un passo dalla stagnazione, l'Italia accelera i massimi di 4 anni a 52,9. Mettendo insieme servizi e manifattura, Standard & Poor's segnala un PIL dell'area euro in probabile calo dello 0,1% nel secondo trimestre. Nonostante questo, la Banca Centrale Europea sembra essere intenzionata ad alzare i tassi a giugno.
2: Torniamo ora sulla morte della bambina a Bordighera. Oggi è il giorno degli interrogatori di garanzia per Emanuele Iannuzzi ed Emanuela Aiello, entrambi in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlia di 2 anni della donna. Sarà Iannuzzi, compagno di Aiello, a comparire per primo davanti agli inquirenti per la convalida dell'arresto. Poi toccherà alla madre, che si trova in carcere già dallo scorso 9 febbraio, quando era stata accusata di omicidio preterintenzionale in concorso per la morte della piccola.
3: 4 persone sono state sottoposte a fermo nell'ambito delle indagini sulla scomparsa di Francesco Vorraro, imprenditore vesuviano di 58 anni di cui si sono perse le tracce il 9 febbraio scorso. I provvedimenti sono stati eseguiti questa mattina dai carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
2: Lo sport: Charles Leclerc sarà un pilota Ferrari ancora per molti anni, lo ha annunciato la scuderia di Maranello, che ha comunicato ufficialmente il rinnovo pluriennale con il campione monegasco. Non potrei essere più felice, le parole di Leclerc dopo l'annuncio del rinnovo. A soli 28 anni il monegasco è già il secondo pilota Ferrari con il maggior numero di presenze in Formula 1 e occupa anche il secondo posto nella classifica delle pole position, dietro soltanto a Michael Schumacher.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
4: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri. Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova

Dirama, diciamo non il pezzo più carico della storia della musica, da un Sanremo passato di qualche anno fa, 2022. Voglio salutare Giuliano invece, che ci scrive 349-722-5831. Buongiorno a tutti, buon mercoledì, grazie per ricordarmi il giorno della settimana in cui ci troviamo, che oggi ho più di qualche problema su questo, mentre vedo che si parla anche di box oggi sui giornali valdostani, si parla anche di un atleta che abbiamo avuto nostro ospite qualche mese fa, che è Fabio Impieri, che di fatto è stato cutman di Christopher Sanfilippo nel match valido per il titolo Italian Welter. È stato purtroppo battuto ai punti da Ivan Guarnieri, non Impieri naturalmente ma Sanfilippo, e lui insomma ha rilasciato questa piccola intervista su Osta Sera in cui ha raccontato cosa fa chi lavora nell'angolo, perché il cutman nella box sarebbe quella persona che vedete, diciamo così, all'angolo, no? Che aiuta l'atleta, lo prepara, è responsabile anche della prevenzione, del trattamento, anche dei traumi fisici, no? Dell'atleta, vale un po' per tutte le discipline da combattimento che si svolgono in un ring, e quindi insomma Impieri sta continuando la sua carriera nel mondo della box alla grandissima. Andiamo con Lost Frequencies, intanto In My Bones insieme a David Kushner.

0: mentre qui ad Ossa siamo tutti belli, sereni e tranquilli a raccontarci, no, del casino, di questo, di quell'altro, della situazione politica, delle gallerie, così apro il quotidiano che si chiama Torino Today, che si occupa ovviamente, come dice il nome, di Torino, e la notizia di apertura è questa: a Vinovo, luogo che diciamo noi tifosi juventini conosciamo per altre ragioni, soprattutto per il fatto che è la sede degli allenamenti, se non sbaglio, no? Dovrebbe essere ancora Vinovo, la Continassa forse, non so bene dove sia, ma non importa, lasciamo perdere, sto proprio eliminando ogni informazione sulla Juve e sul calcio dalla mia memoria. A Vinovo ci sono stati degli spari per strada, 30 colpi di pistola esplosi contro una villetta, il proprietario non era in casa, l'ipotesi principale è quella di un atto intimidatorio, è successo nella notte del 31 maggio contro un'abitazione in via Cavalier Pipino, bella Cavalier Pipino, nella zona periferica di Tettigrella Vinovo, ok, diciamo è una zona piena di villette quella, no? Un po' residenziale, adesso non si sa nulla, non si sa niente sul perché, sono in corso delle indagini perché chiaramente ti sparano 30 colpi di pistola sul muro di casa, cioè, qualche piccolo approfondimento forse va fatto, questo diciamo, a meno che non fosse una persona appassionata di spari al poligono con una vista pessima, ma non credo, la vedo un po' difficile.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi

notizia al volo carrellata dal Canavese, dove c'è stato un potentissimo nubifragio nei giorni scorsi, maltempo nel Chivassese con un nubifragio e vento fino a 100 km orari a Borgo Revel. C'è una conta di danni in corso, davvero delle immagini impressionanti con le strade allagate anche diciamo in altri luoghi del Canavese. Canavese che fa parlare di sé anche per altri episodi, altre cose anche interessanti, come per esempio Volpiano, che a livello comunale ha deciso di stabilire un nuovo regolamento sul benessere degli animali con multe fino a 250 euro per chi non lo rispetta. Stiamo parlando ovviamente di proprietari di cani e gatti soprattutto. Con questo nuovo regolamento l'idea è di promuovere una corretta convivenza tra cittadini e animali d'affezione, quindi all'insegna di un maggior rispetto di questi ultimi da parte dei proprietari, che non sempre, purtroppo, nonostante nessuno li obblighi, io continuo sempre a dire questa cosa, ad avere cani o gatti, non sempre purtroppo glielo garantisco. Quindi per esempio tra i doveri ci sono gli obblighi di cure veterinarie, quindi sei obbligato, non è che tu puoi decidere se il tuo cane o il tuo gatto sta male, devi portarlo, c'è poco da fare, nessuno ti è obbligato a prenderlo, quindi sei tenuto poi a occupartene. Mi sembra una cosa talmente basilare, purtroppo ci vogliono delle multe, se no le persone non ce la fanno. Poi ovviamente l'adeguata custodia, l'alimentazione, l'attività motoria, che è un'altra roba di cui magari qualcuno si dimentica pensando che un balcone sia l'habitat di un cane o di un gatto, non è così. La tutela delle esigenze, forse più i cani che i gatti in questo caso, la tutela delle esigenze fisiologiche ed etologiche, ovvero relative al loro comportamento, insomma al loro loro essere così, stare bene in certi ambienti anziché in altri, degli stessi animali. Quindi se non a Volpiano, se non si rispetterà questo regolamento, arriveranno delle multe che partono da 50 e arrivano fino a 250 euro. Io devo dire, pensavo che queste cose fossero talmente ovvie che non ci fosse bisogno di un regolamento speciale, no? Creato dal comune, invece sì, ce ne sono già tanti di comuni che se ne sono dotati. Volpiano

con Summer Walker alle 10:26 minuti su Top Italia Radio, in diretta ancora dall'Ideal Car Peugeot, diciamolo bene, scandiamolo bene, giusto, molto bene. Mentre su Canavese e dintorni, vi dicevo appunto del maltempo, ho citato il caso soprattutto del Chivassese, ma non è l'unico, perché vedo che in realtà le strade allagate e gli alberi caduti sono

state un po' dappertutto, Montanaro, Rivarolo, insomma ci sono immagini impressionanti che arrivano un po' da ovunque, i territori del Canavese. È bastato un giorno di grande pioggia, di forti temporali, ma soprattutto forte vento, ripeto, fino a 100 km orari le raffiche che sono state segnalate, per creare grandi difficoltà. Per esempio a Rivarolo Canavese insomma si è praticamente allargato un sottopassaggio, c'è stata della grandine molto forte che ha interessato tutta la zona sud, no, di Rivarolo e Lombardore. A Chivasso sono caduti alcuni alberi in strada e poi insomma su questo ovviamente anche la circolazione ferroviaria ha subito, te pareva, insomma, no, in questo caso giustificata, ha subito dei problemi, è stata chiusa temporaneamente nel pomeriggio appunto del giorno 2 giugno, quindi insomma di ieri, nella tratta Torino-Germagnano. Va bene, basta, per fortuna tutto questo è rientrato, si sta assolutamente rimediando, sta facendo un po' la conta dei danni e si sta riportando tutto alla normalità. Direi che possiamo sentire ancora un pezzo prima del notiziario, quello regionale, e poi ci colleghiamo appunto con le ultime novità che in parte abbiamo già dato ma che saranno integrate di sicuro dalla nostra redazione, e col Music Box tra poco.

0: Music Box.
1: Ginevra Panzeri brilla nel round di Digione della Formula 4 francese. La 17enne bergamasca conquista un sesto e un settimo posto assoluti e firma una doppietta nel trofeo femminile. Con la monoposto della Haas Motorsport mostra maturità e ritmo, restando stabilmente nel gruppo di testa.
2: Una nuova convenzione quadriennale rafforza la gestione delle risorse idriche e la prevenzione dei rischi naturali in Valle d'Aosta. Regione, Fondazione Cima, ARPA, Fondazione Montagna Sicura e CVA uniranno competenze per monitorare alluvioni, siccità, incendi e fabbisogni irrigui, integrando dati e attività tecniche. L'intesa punta a ottimizzare risorse, migliorare la pianificazione di protezione civile e affrontare con maggiore efficacia gli effetti dei cambiamenti climatici.
1: Nel settore turismo, sport e commercio arrivano nuovi interventi a sostegno delle attività valdostane. Sono state definite le disposizioni per il contributo triennale ad ASIVA per il progetto Children, Under 23 dedicato agli sport invernali. Concessi inoltre 421.000 euro ai gestori dei campi da golf per i lavori di ripristino stagionale e 372.000 euro all'Associazione Maestri di Sci. Sostenute anche le manifestazioni sportive estive, mentre 10 iniziative comunali saranno candidate al cofinanziamento del FANT.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Grande classico, una pietra miliare della musica italiana, questa Azzurro di Celentano. Ora torniamo invece alla nostra playlist dopo essere entrati nella bolla magica del Music Box e sentiamo Justin Wellington con la sua Ico

cos'è una domenica alla francese? Io non lo sapevo prima di leggere questo articolo che parla di questo nuovo trend. Domenica alla francese sarebbe un invito a rallentare, riposare, vivere la giornata senza fretta e godersi. Perché alla francese, scusami, non capisco, perché i francesi sono diciamo solitamente molto rilassati, molto lenti, non mi sembra, sembra di no. Se vai a Parigi proprio guarda, non, tutto respiri meno che relax, proprio. Poi giustamente qualcuno mi diceva: guarda che la Francia non è solo Parigi. Vero, assolutamente vero, però diciamo che tende un po' a avere questo bias. Dunque, la domenica alla francese è pensata per staccare dal ritmo frenetico della settimana e trovare uno spazio più umano, ovvero ti alzi tardi, fai colazione senza guardare l'orologio, leggi qualche pagina, esci a passeggiare, cucini, passi del tempo con le persone care. Vabbè, mi sembra una domenica normalissima, cioè nulla di... non è che serve, come dire, la Francia, no? Il trend che arriva dalla Francia, no? Per dirci che la domenica ci si alza tardi e si vive una vita un po' più lenta rispetto al resto della settimana. Non, ma non mi dire, che cosa strana. Comunque, questo perché in Francia, leggo, la domenica è tradizionalmente associata al riposo. Ma non mi dire, no, ma che cosa originale, guarda, davvero solo loro, però sono gli unici. Con molti negozi chiusi e un ritmo più lento. Da qui l'idea di una giornata da proteggere senza sentirsi in colpa se non si fa abbastanza e non si produce abbastanza. Vabbè, grazie alla Francia per questa grande rivelazione. Ora andiamo con Alessia Cara e la sua Isn't It Obvious.

0: vi informo anche che mentre noi siamo qui tutti belli sereni a goderci le nostre domeniche alla francese, come l'intervento di qui sopra, la dinamo al centro della terra ha avuto un'anomalia improvvisa. Ma cosa vuol dire la dinamo? Cos'è, una bici? Scusa, c'è mica la dinamo dentro, cioè c'è una catena, un disco la terra all'interno, non è possibile. Per dinamo si intende, aspetta, vediamo un po', il ferro liquido che sta dentro il nucleo esterno terrestre, che ha improvvisamente cambiato direzione sotto la fascia equatoriale dell'Oceano Pacifico. Gli esperti starebbero cercando delle risposte a questa anomalia. Tutti questi dati sono stati raccolti da varie missioni, insomma, no, fatte dalle agenzie spaziali, che si occupano anche a quanto pare del centro della Terra, non solo delle sfere celesti, ecco. E hanno visto appunto questa cosa, che il ferro liquido del nucleo della Terra ha cambiato direzione, passando da verso ovest a verso est come movimento. Ok, quindi ci sono una serie di interrogativi che si fanno gli esperti. Per esempio, un ricercatore che si chiama Friedrich Madsen dice: l'inversione sotto il Pacifico crea nuove domande sul comportamento nella profondità della Terra. Stiamo facendo degli ulteriori approfondimenti, naturalmente. Dobbiamo capire se questa inversione è una fluttuazione di breve durata oppure se sarà un nuovo equilibrio stabile per la circolazione del nucleo. Sai cosa penso io quando leggo queste cose? Quanto sono ignorante, quanto non so assolutamente nulla di come funzionino le cose, insomma, che in cui viviamo, di fatto, i meccanismi fisici dentro cui siamo. Io manco sapevo questa cosa del ferro liquido, della dinamo dentro il centro della Terra. Zero, proprio zero, vissuto nell'ignoranza totale. Questi giustamente sono lì invece che si preoccupano dell'inversione della direzione, no, di questo ferro. Vabbè. Bene, poi anche un'italiana che si chiama Elisabetta Jorfida, che è responsabile della missione SWORN, dice: questa ricerca crea molti interrogativi su come gli strati più profondi della Terra siano connessi, e i risultati potrebbero anche aiutarci a capire le interazioni tra il nucleo della Terra, quello esterno, quello interno, il mantello, e quindi darci anche delle maggiori informazioni sul confine tra nucleo e mantello, che è una regione critica per le dinamiche profonde della Terra. Bene, ci ho capito nulla, però adesso sentiamo gli spot. Vai.
1: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto. Si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

poteri dell'algoritmo di Instagram e di TikTok, Beauty and the Beat, ma in realtà qui c'entra anche un concerto dal vivo, non solo, non solo i reel, non solo i contenuti digitali. Questa Beauty and the Beat che è tornata a essere popolare dopo, penso, 13 anni, quando è uscita questa canzone, 2012 sarà, vado un po' a memoria, 2012 ho preso, incredibile, applauso. Applaudo, intanto mi stupisco di quante informazioni inutili mio cervello trattenga e quante invece fondamentali lasci proprio scorrere come se non contassero nulla. Vabbè, andiamo avanti, dai. Si parla molto di commercio, no? Abbiamo parlato di commercio anche col sindaco di Verres, che è stato con noi nella prima parte di trasmissione di oggi. Ci ha riferito anche lui di una situazione, insomma, in cui si fa sempre un po' fatica, no, a mantenere vive le piccole attività, in cui i giganti, i colossi, gli ipermercati stanno sempre più centralizzando i consumi. E poi ci si mette anche il commercio digitale, che ovviamente su questo, visto che anche qui viene fatto poi da colossi e non da piccoli rivenditori, sta creando sempre più difficoltà. Vedo che Amazon Italia ha compiuto proprio nei giorni scorsi 15 anni e ha approfittato anche per fare un po' il punto di come stanno cambiando i consumi, le abitudini delle persone e di come cambieranno anche nei prossimi anni, addirittura con una prospettiva fino al 2040 che è stata curata in un progetto editoriale non fatto da Amazon ma fatto soprattutto in collaborazione con l'ANSA. L'obiettivo è questo, cioè cercare di sondare, di indagare gli scenari di 10 aree legate ai consumi, dalla robotica alla digitalizzazione dell'impresa, passando per le nuove, insomma, tendenze tipo la casa smart, una cosa che non tanti hanno ancora. Adesso, diciamo, solo quelli che noi riteniamo dei fissati hanno il frigo smart, la porta, l'allarme smart, tutte queste cose qua, però da qui al 2040 è probabile che entreranno sempre più nella vita di tutti noi. Ci sono settori, come anche uno molto tradizionale come quello dei libri, in cui praticamente si è passati da una lettura cartacea a quella digitale. Non parliamo dei film e dell'intrattenimento, cioè adesso di fatto nel 2010 pensate vedevamo e si vendevano soprattutto DVD, adesso non dico che sono spariti, ma insomma esiste lo streaming e sono tutti in quel mondo, in quella piattaforma lì. Poi c'è per esempio anche la connessione, insomma tutto questo mondo viene analizzato in questo grande studio che è ancora però in fase di realizzazione, che si propone di prevedere anche un po' il futuro, insomma di vedere dove andremo da qui fino al 2040. Certo che è chiarissima la direzione, temo, perché non è sempre una cosa positiva, insomma c'è degli aspetti positivi e degli aspetti un po' meno. Diteci anche voi in quale delle due squadre vi mettete nella vostra percezione di dove stiamo andando come abitudini, come consumi, come digitalizzazione. Al 349 722 5831 ora c'è Miley Cyrus.

0: questa era End of the World 2025. Ora sentiamo invece l'estrema attualità, perché ci colleghiamo con la redazione.
1: Sono le 11 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. I droni di Kiev hanno inoltre colpito un maxi terminal petrolifero a San Pietroburgo nel giorno in cui inizia il Forum Economico Internazionale. Brucia nella notte anche uno stabilimento missilistico russo, mentre droni ucraini prendono di mira anche Mosca e Leningrado. Il presidente ucraino Zelensky condanna la strage e chiede agli USA la fornitura urgente di missili Patriot. Intanto il segretario generale della NATO Mark Rutte è arrivato a Kiev per una visita sorpresa, in seguito ai massicci raid aerei russi che hanno colpito la capitale.
3: Notte ad alta tensione anche nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli USA, che ieri avevano messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran, hanno condotto raid difensivi sull'isola di Qasem, colpendo una torre radio. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. In particolare, droni iraniani hanno colpito un terminal passeggeri dell'aeroporto internazionale del Kuwait. Lo scontro arriva dopo una telefonata di fuoco tra Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut, che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran.
4: La crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. E quanto si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate oggi a Parigi. L'aumento dei prezzi dell'energia, prosegue l'OCSE, causerà un aumento dell'inflazione, cancellando la recente progressione dei salari reali. Sempre secondo l'OCSE, nel 2027 il ripiegamento dei prezzi energetici e l'attenuazione delle incertezze porteranno la crescita allo 0,6%.
3: La cronaca: un uomo di 56 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo di via Villa Stellone tra Primavalle e Casal del Marmo, periferia ovest di Roma. A dare l'allarme ai residenti, che hanno sentito le urla e hanno chiamato le forze dell'ordine. Sul posto gli agenti delle volanti e del commissariato Primavalle, che hanno arrestato il sospetto autore dell'omicidio, un ragazzo di 18 anni di origini colombiane, bloccato a poca distanza dal luogo del delitto. Secondo i primi accertamenti avrebbe colpito più volte la vittima. Tra i due ci sarebbero state già in passato accese discussioni per questioni condominiali.
4: Piogge temporali, raffiche di vento e possibili grandinate interesseranno ancora l'Italia nella giornata di oggi. La protezione civile ha diramato un'allerta arancione sulla Liguria di Levante e un'allerta gialla in altre 14 regioni del paese. Dopo la fase di caldo che aveva caratterizzato la parte finale di maggio, il quadro meteorologico resta instabile, con fenomeni attesi soprattutto al nord, al centro e su parte del sud.
3: Lo sport: mercoledì tutto a tinte azzurre al Roland Garros, con tre italiani impegnati nei quarti di finale. Flavio Coboldi, che giocherà sullo Châtre-Gaël, suo secondo quarto di finale in uno slam, se la vedrà contro il canadese Hugo Aliassime. Sarà la terza sfida tra i due, che non si affrontano dal 2024, con Flavio che è avanti 2-0 nei precedenti. Oltre a Coboldi, l'attenzione sarà anche sul derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, in programma alle 20:15. I due tennisti, che prima dell'inizio del Roland Garros erano fuori dalla top 100, si affronteranno per la prima volta a livello ATP. Si tratta del 33esimo derby italiano nella storia degli slam.
4: È tutto, a più tardi.

bene, si chiamava Priceless il disco che abbiamo appena sentito, 11-10 minuti. Stavo guardando questo articolo invece che parla di immigrazione non verso l'Italia ma dall'Italia verso l'estero, e viene confermato anche nel 2025 che su 100 italiani che hanno lasciato l'Italia per andare in Spagna, solo 22 sono rientrati in Italia. È in assoluto la Spagna il paese verso cui chi ha emigrato nel 2025 è rimasto, insomma, di più, perché se poi prendi per esempio la Germania, pensate, chi è andato in Germania 7 volte su 10 è tornato indietro, in Spagna solo 2 su 10, chi è andato negli Stati Uniti 6 volte su 10, stessa statistica per il Regno Unito, dicevo chi va in Belgio invece tende a tornare un po' meno, solo 3 volte su 10, stessa statistica più o meno per i Paesi Bassi e anche la Francia, dove solo 4, diciamo, emigranti su 10 italiani poi tornano alla madre patria, usiamo questo termine molto, molto rinascimento, molto vecchio, diciamo così, mettiamo con Baby K e Bolero, Bolero, vai, con Mica dovrebbe essere questa canzone.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Il sole torna a prendersi spazio, le montagne respirano aria più pulita, qualche nube resta a guardare ma senza disturbare, perché la calma non è assenza di movimento, ma è equilibrio.

Shakira all'interno della nostra playlist alle 11.20. Tra poco anche il disco libero. Iniziate pure con i vostri suggerimenti per chiudere in bellezza con una canzone di qualunque genere. Vale un po' tutto, insomma, è proprio il momento in cui voi date sfogo ai vostri gusti, alla vostra fantasia anche musicale. Stavo leggendo invece quest'altro studio davvero incredibile. Pensate, hanno mappato 1500 genomi degli italiani. Questo è stato fatto attraverso uno studio su Science Advances fatto ormai nel 2019 ed è venuto fuori che la distanza genetica tra abitanti del nord Italia e del sud Italia è molto elevata. E pensate, siamo il paese che ha la distanza più grande tra abitanti dello stesso, appunto, dello stesso stato, insomma, come per l'Italia del nord e del sud, in assoluto con la più grande distanza genetica. Ovviamente questo è frutto di migliaia di anni di migrazioni e mescolanze molto diverse. È chiaro che il nord conserva una maggiore eredità delle popolazioni della steppa eurasiatica, soprattutto dall'età del bronzo, mentre il sud c'è una componente cosiddetta anatolica e mediterranea, con tracce provenienti anche dal Nord Africa. Questo spiega il perché, insomma, di questa grande diversità. Noi siamo un po' la terra di mezzo tra due continenti, se ci pensate, no? Tra l'Europa, l'Eurasia, mettiamola tutta insieme, e l'Africa, dove chiaramente, insomma, ci sono delle differenze piuttosto importanti. Questa parte di DNA in comune che esiste comunque tra italiani e nord e sud resta comunque tanta, naturalmente. Questo è chiaro, va sempre ricordato, perché quando parliamo di distanze genetiche parliamo comunque di percentuali davvero minime, davvero bassissime, no? Sul totale. Questo vale per tutti gli esseri umani, figuriamoci all'interno di uno stato che, sebbene molto diverso come l'Italia, appunto, ha dimostrato essere in questo studio su 1500 genomi, rimane comunque uno scarto sempre minimo in termini assoluti. Andiamo con un disco, andiamo tra Brasile e Stati Uniti adesso, con Sophie Tucker e The Knox.

oggi sono in vena di anticipare un po' l'almanacco. Allora oggi è il 3 giugno, il 3 giugno del 47 nascevano sia il bassista degli Stooges, che si chiama Dave Alexander, sia Mickey Finn. Stesso giorno lui faceva parte invece dei T-Rex, è stato il suo batterista, percussionista. Nasceva invece nel 64

0: oggi Kerry King, fondatore degli Slayers, Slayer quello senza la S, nonché anche chitarrista naturalmente, mentre oggi nell'83 il batterista Jim Gordon, che aveva suonato anche con Frank Zappa, commise un omicidio devastante, quindi oggi ci fu questa cosa drammatica. In realtà nel 2000 oggi Dickie Betts degli Allman Brothers Band viene arrestato e internato dopo aver menato la moglie, dopo il licenziamento dalla band. Criminale anche questo, oggi è una serie di cose davvero da criminali. Nel 77 oggi usciva invece, parlando di cose un po' più legate diciamo alla discografia, anche se questi erano poi due musicisti, usciva per la Island l'album Exodus di Bob Marley and the Wailers, disco di platino in Regno Unito, Francia, disco d'oro in Italia e Stati Uniti. Nel 70, sempre il 3 giugno, per i Deep Purple invece usciva con la Warner Bros il quarto disco, che si chiamava Deep Purple in Rock, diventerà disco d'oro in Stati Uniti, UK, Italia, Francia, Olanda, Argentina. Tutto questo per sollecitarvi e darvi qualche piccolo suggerimento un po' subliminale, ma neanche troppo alla fine, abbastanza esplicito, per il disco libero in chiusura, 349 722 5831, per iniziare insomma con le proposte. Vedo che qualcosa è già arrivato, qualcosa di interessante su WhatsApp. Adesso ci prendiamo il nostro tempo, mettiamo tutto in fila con un ballottaggio, magari lo ampliamo un po' oggi il ballottaggio, lo facciamo un po' più grande dei soliti due brani che si contendono la vittoria finale. Adesso ci ascoltiamo invece le notizie, non ci sono notizie adesso, no, assolutamente no, c'è il music box 11:30, quindi ascoltiamo il music box sperando che non rubi l'idea a nessuno, come ogni tanto succede per il disco libero, e poi ancora qui in diretta per gli ultimi 30 minuti da Lidia al Carpegio.
1: Music box. Music box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Chicha.
1: Touch Face.
2: Una versione rivisitata di un grande classico di Depeche Mode, in questo caso rifatta da Trevor Horn e Iggy Pop. Sto parlando di Personal Jesus che abbiamo sentito, adesso cambiamo totalmente genere, arriva sia con Sean Paul.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Se ami le moto, il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tuttauto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter e moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tuttauto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Charles Leclerc continuerà a vestire il rosso Ferrari anche negli anni a venire. La scuderia di Maranello ha infatti ufficializzato alla vigilia del Gran Premio di Monte Carlo il prolungamento di contratto del pilota monegasco con un accordo pluriennale. Non potrei essere più felice. È la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da quando ero bambino. Le parole di Leclerc. Siamo al calcio, a poco più di due mesi dall'ennesima delusione mondiale, l'Italia riparte dal Lussemburgo col nuovo CT ad interim Silvio Baldini. È un gruppo totalmente rivoluzionato, almeno per queste due amichevoli estive. Baldini comincia da qui la sua avventura alla guida della nazionale dei grandi, prima di tornare alla sua Under 21 lunedì prossimo dopo il viaggio a Creta. Ai ragazzi ho detto di divertirsi senza pensare al risultato. E in questo gruppo c'è il nostro futuro, andremo in campo liberi di esprimerci, ha detto Baldini alla vigilia del match. Il mio obiettivo è salutarli l'8 giugno come persone migliori. Il calciomercato è in attesa di definire il nuovo assetto societario e il Milan lavora anche sul fronte della guida tecnica della squadra dopo la separazione con Max Allegri, la cui risoluzione di contratto è attesa ad ore. La novità delle ultime ore riguarda un primo concreto approccio con Oliver Glasner. L'ex allenatore del Crystal Palace, sponsorizzato da Ragnik, si conferma come uno dei primissimi nomi sulla lista dei desideri. Il club ha registrato i primi contatti per sondare la disponibilità dell'austriaco e capire la fattibilità dell'operazione. Parallelamente il Milan tiene calda anche la pista che porta a Slot, che si è appena separato dal Liverpool. Si è defilato invece Yaisley, allenatore dell'Al-Ahly, dallo stipendio irraggiungibile. Ora in casa Inter c'è anche il nome di Gianluca Mancini nella lista dei difensori che i nerazzurri hanno messo nel mirino per rafforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Il centrale della Roma infatti non ha ancora rinnovato con i giallorossi e l'Inter è alla finestra. Resta comunque aperto il discorso che porterebbe a Solé dell'Udinese, mentre per arrivare a Palestra si pensa all'inserimento di Cocchi come possibile contropartita. Un discorso, quello di Palestra, che si lega all'ormai probabile addio di Dumfries. Il Real Madrid pare aver scelto, punta con decisione l'olandese. E l'Inter aspetta solo che nei prossimi giorni le merengues esercitino la clausola da 20 milioni. Il Genoa pensa invece a un ritorno di El Shaarawy, sul quale però c'è anche il Venezia. Il faraone, che ha lasciato la Roma, avrà un incontro in settimana con il club veneto, ma il rapporto con De Rossi potrebbe favorire i rossoblù. Nel frattempo il Genoa ha messo gli occhi anche su Coleosho, sul quale c'è pure il Monza. Tennis, prova galattica di Mensik che supera Fonseca ai quarti del Roland Garros con lo score di 6-4, 6-3, 7-6 e diventa il più giovane cieco in semifinale negli Slam. Una partita perfetta per il ventenne, bravo a ripartire nel tie-break finale dopo aver sprecato 6 match point nel dodicesimo game. Il cieco tornerà in campo venerdì contro Sasha Zverev, giustiziere di Hodar. Tornano in semifinale nel doppio al Roland Garros dopo due anni Simone Bolelli e Andrea Vavassori. E oggi sarà un mercoledì a tinte azzurre a Parigi con ben tre italiani impegnati nei quarti. Cobolli affronterà Auger Aliassim nel terzo match dalle ore 11 sul Philippe Chatrier. In sessione serale invece il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. E per ora è tutto, a più tardi.

che bastano, no? Tre opzioni: uno Dolly Parton, due Lorino Gaetano, stavo già dimenticando, tre Queen. Votate 349 722 5831.

Sophie Ellis Baxter di Murder, si dice? Murder? On the dance floor. Vabbè, questo più o meno ci siamo. La seconda, anzi terza canzone delle tre in ballottaggio ha vinto ed era I Want to Break Free dei Queen. Quindi torniamo all'84 per salutarci.

0: I Queen, sempre ottimi in questo spazio dedicato al vostro suggerimento, il disco libero, con cui noi ci salutiamo. Appuntamento a domani dalle 9 in poi, ancora da Lidia al Carcio.
1: Sono le 12 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Gli Stati Uniti hanno condotto raid difensivi sull'isola di Kashmir nel Golfo Persico, colpendo una torre radio. La risposta di Teheran non si è fatta attendere, pioggia di missili sulle basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, oltre a prendere di mira la nave Panaya. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. Una situazione che sarebbe esplosa dopo la telefonata di Trump a Netanyahu, con il tycoon che avrebbe cercato in tutti i modi di non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran, tavolo già precario.
2: Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato invece la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. I droni di Kiev hanno inoltre colpito un maxi terminal petrolifero a San Pietroburgo, nel giorno in cui inizia il Forum Economico Internazionale. Il presidente ucraino Zelensky condanna la strage e chiede agli Stati Uniti la fornitura urgente di missili Patriot. Intanto il segretario generale della NATO, Mark Rutte, è arrivato a Kiev per una visita a sorpresa, in seguito proprio ai massicci raid aerei russi che hanno colpito la capitale.
3: È di almeno 21 persone morte il grave bilancio di un incendio scoppiato questa mattina in un hotel di Nuova Delhi, capitale dell'India. Le fiamme sono state domate, ma le cause del rogo sono ancora da accertare e sono ancora in corso le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio. Oltre alle persone decedute, più di 40 altre persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale. Su X il commento del primo ministro Narendra Modi, che ha espresso le sue più sentite condoglianze a coloro che hanno perso una persona cara.
2: E libera il ricorso presentato dal Senato in merito al caso Visibilia, che coinvolge l'ex ministra Daniela Santanchè tra gli imputati per la vicenda della truffa aggravata ai danni dell'INPS. La Consulta ha dichiarato ammissibile il ricorso nei confronti della Procura di Milano per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. La Corte darà immediata comunicazione dell'ordinanza al Senato e notificherà la stessa ai PM milanesi. Al centro della vicenda l'uso nel procedimento di contenuti di posta elettronica della senatrice e alcune audioregistrazioni occulte di sue conversazioni agli atti del fascicolo senza la richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza.
3: Prosegue l'ondata di maltempo che sta rovinando l'inizio della stagione estiva. Un'area di bassa pressione di origine atlantica si sta estendendo verso il Mar Mediterraneo, causando tempo instabile con piogge temporali anche sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Allerta arancione sulla zona di Milano fino alla mezzanotte. Scuole chiuse alla Spezia, mentre a Roma una tromba d'aria ha divelto diversi alberi caduti poi sulle auto parcheggiate.
2: Lo sport: Charles Leclerc resterà in Ferrari anche nel 2027, mettendo a tacere i rumors su un possibile addio. Stamattina è arrivato l'annuncio ufficiale del prolungamento del contratto che lega il pilota monegasco alla scuderia di Maranello, con un nuovo accordo pluriennale di cui però non viene specificata la durata esatta. Si tratta del terzo rinnovo con la Ferrari per Charles, che aveva firmato un quinquennale a fine 2019 e poi un biennale nel gennaio del 2024, che sarebbe scaduto con ogni probabilità al termine di questa stagione.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Se ami le moto, il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter, moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Prosegue il percorso della Valle d'Aosta per completare la rete dei servizi dedicati alle persone autistiche. La Giunta regionale ha approvato il nuovo modello di presa in carico e i requisiti per strutture residenziali, semi-residenziali e servizi territoriali, aprendo anche alla possibilità di progetti sperimentali personalizzati. L'assessore Carlo Marzi conferma l'impegno della Regione nel garantire percorsi moderni, flessibili e orientati alla qualità della vita.
2: Piemonte e Valle d'Aosta rafforzano la collaborazione istituzionale. I presidenti Cirio e Testolin hanno firmato a Pont-Saint-Martin un protocollo d'intesa che coordina azioni comuni su trasporti, protezione civile, sanità, cultura, turismo, ambiente ed energia. L'accordo prevede incontri periodici tra le due regioni per sviluppare progetti condivisi e valorizzare i territori, con particolare attenzione ai collegamenti transalpini e ai servizi per le comunità di confine.
1: La Giunta regionale ha istituito il gruppo di lavoro che definirà il tavolo permanente della formazione e del sistema musicale valdostano. Composto da 5 membri a titolo gratuito, opererà per un anno per coordinare conservatoire, SFOM, bande, cori e realtà formative. Tra gli obiettivi, valorizzare le eccellenze, rafforzare le pratiche collettive e creare un'orchestra bandistica regionale, un coro di rappresentanza e un'orchestra inclusiva.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Io.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Stai ascoltando?
4: Lui è Nicky, ripariamo pianoforti.
5: Ho l'iperacusia, sono allergico ai rumori forti.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Non fare niente di stupido.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
5: Scordatelo, ho chiuso.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
5: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
2: Super Trailers.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
14: Top Italia Radio.

0: le 13 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Nuova escalation nel conflitto tra Ucraina e Russia. Un attacco con drone attribuito alle forze di Kiev ha colpito un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, provocando la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. L'episodio, secondo quanto riferito dalle autorità filorusse, è avvenuto a Yenakievo, nel territorio della regione di Donetsk controllato da Mosca. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che Kiev sta collaborando con l'Unione Europea alla definizione del 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. In un video messaggio il leader ucraino ha spiegato che il suo governo lavora affinché le nuove misure risultino più incisive e rendano più difficile aggirare le restrizioni già introdotte negli ultimi anni.
2: Il Kuwait annuncia la ripresa dei voli sospesi dopo gli attacchi iraniani che hanno provocato un morto e diversi feriti. Nella notte gli Stati Uniti hanno condotto raid difensivi sull'isola di Qasem nel Golfo Persico, colpendo una torre radio. La risposta di Teheran non si è fatta attendere, pioggia di missili sulle basi statunitensi in Kuwait appunto e anche nel Bahrain, oltre a prendere di mira la nave Panaya. Una situazione che sarebbe esplosa dopo la telefonata di Trump a Netanyahu, con il tycoon che avrebbe cercato in tutti i modi di non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran.
3: La crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. E quanto si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate oggi a Parigi. L'aumento dei prezzi dell'energia, prosegue l'OCSE, causerà un aumento dell'inflazione. Sempre secondo l'OCSE, nel 2027 il ripiegamento dei prezzi energetici e l'attenuazione delle incertezze porteranno la crescita allo 0,6%.
2: Il caso Minetti, il procuratore generale di Milano conferma il parere positivo sulla grazia. Dagli accertamenti svolti, scrive il procuratore, risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa non corrispondono al vero e che non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda di grazia. Nella nota si dà conto che oggi sono state trasmesse al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi.
3: Il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo è rimasto coinvolto in un incidente stradale in Piemonte. Lo scrive il Corriere della Sera, che parla di un incidente autonomo forse causato dall'asfalto bagnato. L'auto di Pozzolo è finita fuori strada all'altezza di Vigliano Biellese, lungo la superstrada che collega Biella e Cossato. Pozzolo è rimasto illeso ed è uscito da solo dalla vettura, poi è stato sottoposto all'alcol test che è risultato positivo, con un tasso doppio rispetto a quello previsto dai limiti di legge.
2: Calcio, l'Italia sperimentale affronta questa sera il Lussemburgo in un amichevole che vedrà l'esordio sulla panchina della nazionale di Silvio Baldini. Il CT, che ha voluto premiare il suo gruppo dell'Under 21 convocando i giovani, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport.
4: Sì, l'emozione c'è stata prima di arrivare a Coverciano. C'è stato appunto quel mese in cui mi è stato detto che avrei fatto queste partite. Ecco, in quel mese, con l'attesa, io mi sono sentito veramente emozionato. Una volta poi ho messo i piedi a Coverciano e niente, dobbiamo giocare, quindi è inutile farci prendere da certe emozioni. Dobbiamo cercare di far bene e basta.
3: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano, che rende omaggio a Giovanni Gastel, uno dei maestri della fotografia contemporanea. Un viaggio emotivo e immersivo che consente di rivedere la sua intera carriera da una nuova prospettiva, non cronologica ma tematica, poetica e profondamente personale. Il percorso espositivo si sviluppa attraverso oltre 250 immagini, dalle prime copertine di moda del 77 agli still life più innovativi, dalle campagne che hanno segnato la storia della moda fino ai ritratti di figure iconiche del nostro tempo, a cui si aggiungono oggetti personali e strumenti di lavoro. Per la prima volta una mostra proporrà alcuni dei suoi scritti e delle sue poesie, che sono state da sempre parti integranti del suo immaginario. Giovanni Gastel Rewind a Milano presso Palazzo Citterio. Ci spostiamo a Genova per la più grande mostra degli ultimi 25 anni dedicata ad uno degli artisti più iconici della storia dell'arte internazionale e tra i più amati dal grande pubblico, Anton van Dyck. Un genio capace di scavalcare i secoli e incontrare il gusto, un artista che riuscì a mettere a sistema una serie di soluzioni di sensibilità provenienti da vari ambienti e allo stesso tempo tradurle in formule innovative. In esposizione ci sono tele di grandi dimensioni e il visitatore verrà naturalmente immerso in vere e proprie scene teatrali, piene di colori, personaggi e suggestioni. Anton van Dyck a Genova presso Palazzo Ducale fino al 19 luglio. E ora a Roma per una mostra che riunisce opere raccolte e commissionate dalla Casa d'Asburgo, restituendo l'immagine di un impero multietnico, multiculturale e multireligioso che ha fatto dell'arte uno strumento di rappresentazione culturale, diffusione del sapere e dialogo tra civiltà. Con oltre 50 opere commissionate tra il XVI e XVIII secolo dalla famiglia imperiale austriaca, il percorso espositivo offre al pubblico uno sguardo privilegiato sullo splendore, il gusto collezionistico e la visione politica di una delle dinastie più potente della storia europea. Da Vienna a Roma, meraviglie degli Asburgo presso Palazzo Cipolla. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Sono nata sbagliata, una vita vissuta tra rose e spine di Rosanna Marani. Pioniera del giornalismo sportivo italiano, l'autrice racconta la sua storia di donna che ha saputo farsi largo in un mondo fino ad allora rigidamente riservato agli uomini. L'autrice ripercorre con lucidità e passione un'esistenza intensa, accompagnata da fotografie d'epoca e ricordi personali che diventano tasselli di una vicenda umana e professionale fuori dal comune. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i motori e la Formula 1. Charles Leclerc e la Ferrari ancora insieme per molti anni. Ad annunciarlo è stata la stessa scuderia di Maranello, che ha comunicato ufficialmente il rinnovo pluriennale con il campione monegasco sul proprio sito. Soddisfatto dell'accordo anche lo stesso Leclerc. Insieme abbiamo condiviso momenti incredibili e altri più difficili, ma credo in questa squadra più che mai e sono profondamente grato di poter continuare a lottare fianco a fianco verso il nostro obiettivo comune: riportare il titolo mondiale a Maranello. Così Leclerc. Il calciomercato. Sono le ultime ore di Max Allegri al Milan. Oggi è in agenda un appuntamento importante tra Massimo Caldelli, membro del CDA rossonero, e gli agenti del tecnico toscano. Sul tavolo la risoluzione del contratto, balla 1 milione di euro circa, e dopo il via libera ci sarà solo il Napoli. De Laurentiis ha fretta perché vuole annunciare il nuovo allenatore prima di partire per gli States. Il club azzurro ha pronto un biennale da 4,5 milioni annui più bonus, con premio speciale per lo scudetto. Separazione amichevole tra Dumfries e l'Inter. Il calciatore olandese va al Real Madrid, ha trovato l'accordo ieri sera. Ecco perché Marotta e Ausilio si sono fiondati con convinzione su Marco Palestra, il nuovo rampollo del calcio italiano. L'Inter incasserà 20 milioni. La telenovela Vlahovic sembra arrivata all'ultima puntata. A 10 giorni dal finale amaro del campionato, la Juventus e il 26enne bomber serbo sono pronti a sedersi attorno a un tavolo. Appuntamento alla Continassa nelle prossime ore. Il centravanti vuole più dei 6 milioni offerti. Oggi sarà firma in matrimonio bis o divorzio. L'alternativa è Colomoni. Reduce dal prestito deludente al Tottenham, non resterà al Paris Saint-Germain e ha ribadito ai bianconeri il desiderio di rilanciarsi con la Juventus. Il calcio giocato. Mentre le altre nazionali si preparano a esordire il mondiale, l'Italia scende in campo stasera in Lussemburgo nella prima delle due amichevoli in programma a giugno per fare le prove di futuro. Il CT ad interim Baldini ha infatti convocato solo calciatori delle nazionali giovanili, con l'eccezione di capitan Donnarumma, l'uomo che avrà il compito di trasmettere i valori della maglia azzurra alle nuove generazioni. Out Palestra, fermato da un piccolo problema all'adduttore. A destra dovrebbe giocare Favasuli. Con Gigio Trepali in attacco, spazio a Pio Esposito nel tridente con Cherubini e Coleosso. Si gioca alle 20:45. Il tennis Roland Garros. Il mercoledì di Parigi parla italiano. Certi di avere almeno un azzurro in semifinale. Il sogno a questo punto è averne due. Previsto il derby ai quarti tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini in serata, mentre prima scende in campo Flavio Cobolli contro Ugo Aliassim. Il teatro di entrambe le sfide sarà il Philippe Chatrier. Sara Errani e Andrea Vavassori disputeranno anche le semifinali di doppio misto. Definita intanto la prima semifinale a Parigi, con Sasha Zverev che affronterà il ceco Mensik, reduce della vittoria su Fonseca. E per ora

giocando a inseguirci. La città era come una serie in TV per noi due bambini. Correvo, fuggivi. L'amore è una follia e non dà nulla in cambio. La terapia che non ti cura affatto. Mi avevi detto ma ti amo così tanto che hai fatto un figlio con un altro.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il conflitto in Medio Oriente è in primo piano. Gli USA hanno attaccato l'isola di Keshm colpendo una torre radio. Teheran ha reagito lanciando missili contro la nave Panaye.

0: Prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Abbiamo danneggiato la base della quinta flotta USA, rivendicano i Pasdaran. Falso, risponde Washington. Droni iraniani intanto hanno colpito l'aeroporto del Kuwait, un morto e diversi feriti. Trump afferma che l'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari. Hanno già concordato che non le avranno, ha detto in un'intervista con il Washington Post.
1: Il conflitto tra Mosca e Kiev, un attacco di droni ucraini contro un autobus diretto dalla Russia alla Crimea ha provocato 8 morti e diversi feriti nella regione del Donetsk controllata da Mosca. Droni ucraini hanno intanto colpito il terminal petrolifero a San Pietroburgo, uno stabilimento missilistico, obiettivi a Mosca e Leningrado. In Ucraina, dopo i raid russi su Kiev e Dnipro, con almeno 22 morti, Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti missili Patriot e ha annunciato nell'Unione Europea si sta lavorando al 21esimo pacchetto di sanzioni.
0: La grazia a Nicole Minetti. Ora, dagli accertamenti svolti risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa dalle quali ha tratto origine il supplemento di attività non corrispondono al vero e che non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda di grazia. Lo scrive il procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, in una nota in cui dà conto che oggi sono state trasmesse al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi. In sostanza, la procuratrice generale conferma parere positivo alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica a febbraio.
1: Adesso la vicenda della morte della piccola Beatrice Burdighera. Emmanuel Iannuzzi si è avvalso della facoltà di non rispondere nel suo interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Imperia per l'omicidio della piccola, la figlia di 2 anni della compagna Emanuela Aiello. Anche lei è in stato di detenzione e sarà sentita nel pomeriggio. Entrambi devono rispondere delle accuse di maltrattamenti aggravati dalla morte. Beatrice è morta nella notte tra l'8 e il 9 febbraio nella sua casa Burdighera Imperia.
0: L'economia, la crescita del PIL italiano si attesta allo 0,5% nel 2026, poiché il rinnovato shock dei prezzi dell'energia peserà sui consumi delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni, compensando lo slancio del PNRR. Così l'OCSE nell'outlook appena diffuso. L'impennata dei prezzi dell'energia farà aumentare l'inflazione, vanificando i recenti guadagni in termini di salari reali. Nel 2027 il calo dei prezzi dell'energia e la minore incertezza porteranno la crescita allo 0,6%, invariata rispetto alla proiezione di marzo, scrive l'OCSE.
1: Il tennis questo mercoledì è tutto a tinte azzurre al Roland Garros, con ben 3 italiani impegnati nei quarti di finale. Flavio Coboli giocherà come terzo incontro di oggi. Il suo secondo quarto di finale in uno slam se la vedrà contro il canadese Félix Auger-Aliassime. Oltre a Coboli, l'attenzione sarà anche sul derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, in programma alle ore 20:15. Due tennisti che prima dell'inizio del Roland Garros erano fuori dalla top 100 si affronteranno per la prima volta a livello ATP. Si tratta del 33esimo derby italiano nella storia degli slam. Nel doppio misto tornano in campo i campioni in carica, Errani, Vavassori, impegnati in semifinale.
0: Per ora è tutto, a più tardi.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Ginevra Panzeri brilla nel round di Digione della Formula 4 francese. La 17enne bergamasca conquista un 6° e un 7° posto assoluti e firma una doppietta nel trofeo femminile. Con la monoposto dell'AS Motorsport mostra maturità e ritmo, restando stabilmente nel gruppo di testa.
2: Una nuova convenzione quadriennale rafforza la gestione delle risorse idriche e la prevenzione dei rischi naturali in Valle d'Aosta. Regione, Fondazione Cima, ARPA, Fondazione Montagna Sicura e CVA uniranno competenze per monitorare alluvioni, siccità, incendi e fabbisogni irrigui, integrando dati e attività tecniche. L'intesa punta a ottimizzare risorse, migliorare la pianificazione di protezione civile e affrontare con maggiore efficacia gli effetti dei cambiamenti climatici.
1: Nel settore turismo, sport e commercio arrivano nuovi interventi a sostegno delle attività valdostane. Sono state definite le disposizioni per il contributo triennale ad ASIVA per il progetto Children, Under 23 dedicato agli sport invernali. Concessi inoltre 421.000 euro ai gestori dei campi da golf per i lavori di ripristino stagionale e 372.000 euro all'Associazione Maestri di Sci. Sostenute anche le manifestazioni sportive estive, mentre 10 iniziative comunali saranno candidate al cofinanziamento del FANT.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

Rossi a Milemoto. Il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutta Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli

0: appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter e moto Kinco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
2: e io sono Chiara.
1: AI contro

0: problema che stanno cercando di risolvere.
1: L'Unione Europea ha appena lanciato una piattaforma nuova basata sull'intelligenza artificiale.
0: Dal nome?
1: TraceMap. E no, non è un'app fitness per tracciare le calorie.
0: Beh, non si direbbe dal nome.
1: Serve a qualcosa di un filo più serio. Individuare frodi alimentari, contaminazioni, problemi nella filiera.
0: Quindi parliamo di cibo falso, prodotti non conformi e roba che non dovrebbe proprio arrivare sugli scaffali.
1: Esatto, e lo fa usando dati già esistenti in tutta l'Unione Europea.
0: Quindi non parte da zero, ma mette insieme informazioni su produzione, distribuzione e commercio.
1: E trova schemi strani, movimenti sospetti, cose che a occhio umano richiederebbero giorni.
0: La I invece li vede in pochi secondi e segnala dove controllare.

0: Tipo contaminazioni o focolai alimentari.
1: Esatto, perché il tempo gli fa tutta la differenza.
0: Prima scopri il problema, prima lo togli dal mercato.
1: E meno gente ci rimette.
0: E c'è anche un aspetto interessante.
1: Cioè?
0: Il coordinamento tra paesi.
1: Perché il cibo non si ferma ai confini, gira ovunque.
0: E senza un sistema comune, ogni stato vede solo un pezzo del puzzle.
1: Con TraceMap invece si collegano i punti.
0: E diventa molto più difficile nascondere una frode.
1: O far passare i prodotti non controllati.
0: E questo

0: per creare un problema enorme.
1: In pratica l'AI non controlla solo il prodotto,
0: ma tutto il percorso che fa prima di arrivare da te.
1: Eh certo, dal campo al supermercato.
0: Che detto così sembra uno slogan, ma qui è letterale.
1: E cambia anche il modo in cui pensi al cibo.
0: Perché dietro quello che mangi c'è molta più tecnologia di quanto immagini.
1: Altro che solo ingredienti e ricette.
0: Alla fine il punto è questo.
1: Tracemap comunque rimane dietro le quinte. Ci sono altre app invece a livello di consumer,
0: tipo Yuka o Open Food Facts.
1: Una sorta di lettore di codice a barra?
0: Eh sì, scansioni il codice a barre e ti dice ingredienti, qualità e a volte anche valutazioni nutrizionali.
1: Come sempre, l'AI non è che decide cosa mangiare.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Energia sì dell'Unione Europea alle deroghe sul patto di stabilità. Bruxelles apre alla flessibilità per famiglie e imprese. La flessibilità consiste nell'estendere l'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, includendo anche misure che accelerino la transizione e l'uscita dalla dipendenza dai combustibili fossili. Nello specifico proponiamo la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel 2026, 2027 e 2028 per misure che rafforzino la resilienza strutturale del sistema energetico con un limite cumulato pari allo 0,6% del PIL nell'arco di 3 anni, ad annunciarlo il commissario Dombrovskis.
2: La Procura Generale di Milano ha confermato il parere favorevole alla grazia concessa a Nicole Minetti, l'ex consigliera regionale lombarda condannata in via definitiva per il caso Ruby, per il processo sui rimborsi in Regione Lombardia. La decisione arriva al termine degli approfondimenti disposti dopo alcune notizie di stampa che avevano sollevato dubbi sui presupposti alla base dell'atto di clemenza firmato dal Presidente della Repubblica.
3: Una banale lite per i rifiuti si è trasformata in omicidio. A Roma un uomo di 57 anni è stato ucciso con una coltellata alla gola davanti alla compagna. Per il delitto è stato fermato un 18enne di origine colombiana vicino di casa della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata ancora una volta per il conferimento della spazzatura. L'aggressione è avvenuta in via Villa Stellone, nella zona tra Prima Valle e Casal del Marmo. Il giovane avrebbe tentato di disfarsi dell'arma prima di essere rintracciato dalla polizia.
2: C'è un primo indagato nell'indagine avviata dalla Procura di Roma sull'episodio della fuga di circa 30 cavalli durante le prove della parata del 2 giugno a Roma. Si tratta dell'agente della Polizia Municipale che ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la reazione degli animali. Nei suoi confronti i PM di Piazzale Clodio, coordinati dall'aggiunto Giuseppe De Falco, contestano le lesioni colpose e accensioni ed esplosioni pericolose aggravate.
3: Torna a tremare la terra in Sicilia con 3 scosse avvenute all'alba. Un primo sisma di magnitudo 3.9 è stato registrato dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 5.51 al largo delle isole Eolie, a una profondità di 306 km. Altre 2 scosse, entrambe di magnitudo 2.1 invece, sono avvenute nella zona dello stretto di Messina tra le 6.04 e le 6.19. La prima a una profondità di 31 km, la seconda a una profondità di 30 km.
2: La Formula 1, Charles Leclerc sarà un pilota Ferrari ancora per molti anni, lo ha annunciato la scuderia di Maranello, che ha comunicato ufficialmente il rinnovo pluriennale con il campione monegasco. La scuderia Ferrari HP annuncia il rinnovo dunque dell'accordo con Leclerc, che continuerà a vestire i colori della squadra nelle prossime stagioni del campionato di Formula 1. Non potrei essere più felice, queste le parole del campione monegasco.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

puntata di Break On in questa giornata super soleggiata ma al tempo stesso ventilata. Si sta davvero bene dopo il nubifragio di ieri, poi ci sono stati vari aggiornamenti.

raccontatemi se siete tornati in modalità operativa oppure siete ancora sul chi va là, no, oggi faccio lo smart working. Vi dirò, stamattina sono andata in centro a Milano, le metro erano vuote, quindi secondo

l'applicazione che dovete correre a scaricare all'interno del vostro smartphone. Mentre state lavorando potete tenere in sottofondo la musica che fa da colonna sonora un po' alle vostre giornate, poi quando c'è la canzone che vi piace potete alzare il volume al massimo. Per esempio adesso ci sono i Major Lazer con

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: richiedono. Siamo arrivati nel 2026 e anche Meta richiede dei soldi oltre alle varie sponsorizzazioni. Per esempio, sono in arrivo delle funzioni per Instagram, infatti non si chiamerà soltanto Instagram ma Instagram Plus. Si potranno vedere chi ha visto effettivamente 1, 2, 3, 4 volte le stories, e non è mica finita qui.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

si potrà estendere anche la durata delle Instagram Stories. Non dureranno solo 24 ore, ma ci potrà essere anche la funzione di 48-72 ore. Inoltre ci sono anche liste illimitate per la condivisione, la possibilità di aumentare la visualizzazione, mettendo in evidenza anche ogni settimana

offrirà dei temi grafici, degli sticker esclusivi, alcune suonerie personalizzate, più conversazioni rispetto a quelle gratuite attuali. Il problema, queste funzioni sono a pagamento. Adesso vado a fare una ricerca.

insieme a DJ Smoker, so Don't Lie. 15:34 minuti, questo è il ritmo sauna di Break On in questa metà settimana, inizi di giugno, 3 giugno 2026.

di indiscrezione, avvistamenti, dettagli social passati al setaccio da parte dei fan, la presunta coppia del momento è stata fotografata durante una cena di famiglia a Los Angeles. E questa volta il dettaglio che ha acceso

direttamente dal 2017 Francesco Renga con Se la mia nuova luce, e secondo me dirà queste parole Lewis Hamilton.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Commissione europea ha aperto alla possibilità che gli Stati membri, all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, ricorrano a una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi e della transizione energetica. Il meccanismo è stato spiegato in una conferenza stampa dal commissario UE all'economia, che ha confermato la possibilità di flessibilità anche per l'energia, sottolineando che si potrà ampliare l'uso della clausola nazionale della difesa per l'1,5% del PIL in 4 anni, includendo al suo interno investimenti fino allo 0,6% massimo nel triennio 2026-2028, ma ha sottolineato che ci sono dei paletti.
1: Il conflitto in Medio Oriente, se non avesse attaccato l'Iran, Israele adesso non esisterebbe, lo ha dichiarato Donald Trump in un'intervista al podcast del New York Post, respingendo le affermazioni secondo cui sarebbe stato ingannato da Netanyahu per entrare in guerra contro l'Iran. Teheran ha già concordato che non avranno armi nucleari, ha riferito il presidente nella stessa intervista, ma i Pasdaran smentiscono. Trump mente, lo scambio di messaggi è sospeso.
2: L'Ucraina colpisce San Pietroburgo, l'offensiva di Kiev prende di mira la seconda città della Russia e coinvolge il terminal petrolifero. Il raid è coinciso con l'inizio del Forum Economico Internazionale che si svolge nella città russa, una conferenza annuale di leader aziendali e funzionari governativi ospitata dal presidente russo Vladimir Putin. Mosca preannuncia un'ulteriore reazione. La Russia continuerà la sua operazione militare speciale, ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Saranno le autorità regionali e il Ministero della Difesa a valutare un'azione di risposta.
1: È stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario il ragazzo di 18 anni di origini colombiane che avrebbe accoltellato e ucciso un vicino di casa, un uomo di 54 anni. È accaduto ieri sera in un condominio di via Villa Stellone nella zona di Casal del Marmo, periferia ovest di Roma. Dalle prime ricostruzioni l'uomo sarebbe stato ucciso al culmine di una lite legata a questioni condominiali. Il corpo della vittima, raggiunto da un fendente al collo, è stato rinvenuto sul terrazzo del primo piano.
2: La crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. È quanto si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate oggi a Parigi. Nel 2027 il calo dei prezzi dell'energia e la minore incertezza porteranno la crescita allo 0,6%, invariata rispetto alla proiezione di marzo.
1: Il calcio: Dusan Vlahovic lascia la Juventus, l'attaccante serbo che è uscito verso mezzogiorno dalla Continassa non rinnoverà il contratto con i bianconeri, scadenza il 30 giugno, raggiungere un'intesa non era facile, le richieste di Vlahovic erano chiare, 8 milioni a stagione più commissioni e premi alla firma, ma assai diverse dall'offerta della di Comolli, 6 milioni più bonus. Niente firma dunque sul rinnovo, ora il nome dell'attaccante sui taccuini dei club di Europa, dal Napoli fino al Bayern, Chelsea, Barcellona e Newcastle, tutti sono pronti a rilanciare e a soddisfare le richieste economiche dell'ormai ex numero 9 bianconero.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

diretta di 2 anni, 16 e 12 minuti. Parlavamo ieri di canzoni che promettono molto bene, quelle canzoni che potrebbero diventare dei tormentoni, e al vaglio i vari utenti stanno già selezionando la loro musica preferita, il loro brano che caratterizzerà un po' l'estate del 2026. Poi si tratta di un fattore molto personale, ciascuno ha la sua colonna sonora estiva, però come sempre c'è un punto di incontro

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

Stefani con A Swell of My Tears. 16:19 minuti. Io adesso a questo punto non so se ridere o piangere. Forse è meglio condividere questa notizia, così poi mi dite la vostra. Ci trasferiamo in Cina perché negli ultimi giorni è diventata virale questa nuova gara: mangiare di nascosto. 2000 cinesi si sono

classe dell'insegnante. Dentro il centro commerciale è stata quindi ricostruita una classe, dovete pensare un attimo, una classe composta da 2000 cinesi con i banchi allineati e la campanella, e c'era anche un insegnante che vigilava.

sale sale, la competizione è avvenuta in vari tempi di circa 20 minuti l'uno, in cui i concorrenti sconconcellavano, questo è il termine giusto, nascoste velocemente una porzione

La competizione è avvenuta all'interno di un centro commerciale con la partecipazione di 2000 cinesi tra adulti e bambini, e è avvenuta poi questa gara in vari tempi di circa 10 minuti l'uno, e aveva anche un nome: Ruba un boccone di Pau Fan. L'obiettivo era quello di non attirare l'attenzione di nessuno dei giudici presenti. Chi veniva sorpreso a mangiare di nascosto veniva multato con 30 secondi di stop

Dragon Age con Revelation. 16:38 minuti, stai ascoltando Break On in questo pomeriggio, mercoledì 3 giugno 2026. A proposito di orario, giorno, stagione, chi ne ha più ne metta, ci sono dei fattori che possono cambiare e rivoluzionare il nostro umore. E secondo un'analisi condotta su 1 milione di risposte fornite da 50.000 adulti, quindi utenti, il momento in cui le persone tendono a sentirsi più felici sarebbe la mattina, soprattutto il lunedì e il venerdì. Chi lo avrebbe mai detto? Ci sono teorie sul Blue Monday, il giorno più triste dell'anno è appunto lunedì. Adesso invece, a distanza di alcuni anni, mi dite che in realtà non, le cose non stanno così, perché il giorno più felice sarebbe il lunedì e il venerdì. Questo da una parte posso capire, il venerdì perché si avvicina al weekend, magari si fa anche la giornata in modalità smart working, va bene. Ma il lunedì? Forse sì, perché il lunedì alcune aziende fanno lo smart working. Sono cambiati i tempi, sono cambiate le dinamiche. Ma a quanto pare a questo punto bisognerebbe mettere il Blue Tuesday, non il Blue Monday. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

sempre legata al ritmo circadiano, cioè al nostro orologio biologico interno. Al mattino i livelli di cortisolo sono più elevati e questo può contribuire a sentirsi più attivi, lucidi quando si dice il mattino a loro in bocca, e del resto questo sondaggio conferma. Mentre la sera pesa di più sull'umore, in particolare intorno a mezzanotte. Con il passare delle ore la stanchezza tende ad aumentare. Ermal Meta ci dice: allora fermiamo.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, giornata tutta a tinti azzurre al Roland Garros con ben 3 italiani impegnati nei quarti di finale. Flavio Cobolli gioca il suo secondo quarto in uno slam contro il canadese Feliu Jaliassim. Oltre a Cobolli l'attenzione sarà anche sul derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, in programma stasera alle 20:15. Due tennisti che prima dell'inizio del Roland Garros erano fuori dalla top 100 si affronteranno per la prima volta a livello ATP. Si tratta del 33esimo derby italiano nella storia degli slam. Nel doppio misto tornano in campo anche i campioni in carica e Errani Vavassori impegnati in semifinale. Ottimo momento dunque del tennis azzurro che fa esultare anche il CT del tennis maschile Volandri.
2: Abbiamo un'armata di ragazzi straordinari, anche quando Muso per infortunio, gli anni per quello è successo, non sono in gara, arrivano comunque le buone notizie. 3 italiani in quarti, sicuramente ne avremo uno in semifinale.
1: Siamo al calcio. Dusan Vlahovic lascerà la Juventus, l'attaccante serbo che è uscito verso mezzogiorno dalla Continassa dunque non rinnoverà il contratto con i bianconeri in scadenza il 30 giugno. Raggiungere un'intesa non era facile, le richieste di Vlahovic erano chiare: 8 milioni a stagione più commissione e premi alla firma, ma assai diverse dall'offerta della Di Comolli, 6 milioni più bonus. Risultato dunque niente firma sul rinnovo e ora il nome dell'attaccante, che dunque risulterà a breve svincolato, e su taccuini di alcuni club rimasti alla finestra. Vediamo la nazionale di calcio stasera alle 20:45, prima delle 2 amichevoli per gli azzurri contro il Lussemburgo. Il CT Baldini non può contare su Palestra, fermato da un piccolo problema all'adduttore. Donnarumma ci sarà tra i pali in attacco, c'è più Esposito nel tridente con Cherubini e Coleoscio. Questi due test amichevoli sono una grande opportunità per i ragazzi, dice il CT ad interim che sentiamo in conferenza stampa.
3: Questa è una grande chance che questi ragazzi stasera possono dimostrare il loro livello e dimostrare che se si gioca con coraggio, anche con razionalità, ma se si gioca con coraggio e con la felicità nel cuore di giocare una partita di calcio, si ottengono dei risultati impensabili.
1: La Formula 1, Charles Leclerc sarà un pilota Ferrari ancora per molti anni, lo ha annunciato la scuderia di Maranello, che ha comunicato dunque ufficialmente il rinnovo pluriennale con il campione monegasco. Si legge nel comunicato: Ferrari annuncia il rinnovo dell'accordo con Leclerc, che continuerà dunque a vestire i colori della squadra nelle prossime stagioni del campionato del mondo di Formula 1. Non potrei essere più felice, le parole del campione della Ferrari Leclerc. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

nei mesi invece invernale le persone si incupiscono a causa della minore esposizione solare. Chi lo avrebbe mai detto? Alla fine con le stagioni, devo dire, trovano conferma, perché rispetto ad altri anni direi che l'estate è sempre stata top, direi sì. Mentre per quanto riguarda i giorni c'è questo cambiamento di tendenza, lo potremmo chiamare così, perché a quanto pare forse con l'introduzione dello smart working il lunedì e il venerdì sono i giorni più felici della settimana. Qual è il vostro giorno preferito in cui avete l'umore davvero up? 349-7225-831, ora c'è Sisa con la sua BMF.

7, chi lo avrebbe mai detto? Veramente nessuno. Mentre per quanto riguarda i giorni, restano e si confermano, stando a questa classifica, il lunedì e il venerdì. Ma non è finita qui, perché magari molti dicono: sì, ma anche la domenica è un bel giorno. Invece no, stando a questa classifica, ai 1 milione di risposte fornite da 50.000 adulti, quindi il target resta la fascia adulta, la domenica sembra essere un giorno delicato. Quindi secondo me si divide in due fazioni: da una parte c'è chi ama la domenica, ma dall'altra parte c'è anche una fetta di persone in cui li viene l'ansia la domenica. Si manifesta con maggiore frequenza verso magari le 17, probabilmente perché la mente inizia già a pensare, a proiettarsi sui vari impegni, i programmi della settimana. Ha ragione lo stato sociale, non sarebbe male una vita in vacanza. A chiudere la seconda ora di Break.

0: Sono le 17:03.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Si è svolto oggi l'interrogatorio davanti al GIP di Emanuela Aiello, la madre di Beatrice, la bambina di 2 anni morta il 9 febbraio scorso a Bordighera. La donna ha risposto alle domande dicendo di non aver mai messo le mani addosso alle figlie e di non aver mai assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Abbiamo preso atto che è stato modificato il capo di imputazione, ha detto il legale della donna. Purtroppo gli atti non ci sono ancora stati forniti. La donna resta in carcere.
2: La Commissione europea ha aperto alla possibilità che gli stati membri all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa ricorrano ad una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi della transizione energetica. Il meccanismo è stato spiegato in una conferenza stampa dal commissario dell'Unione europea all'economia, che ha confermato la possibilità di flessibilità anche dunque per l'energia, ma ha sottolineato che ci sono dei paletti, ammessi investimenti e sostegni a famiglie su rinnovabili, ma non ci saranno tagli alle accise.
3: Una violazione informatica ha esposto i dati personali di circa 600.000 famiglie palestinesi nella striscia di Gaza. Secondo quanto riferito, soggetti non autorizzati hanno avuto accesso a informazioni raccolte attraverso la piattaforma utilizzata per registrarsi ai programmi di aiuto alimentare ed economico. Tra i dati compromessi figurano nomi, numeri di documento, contatti telefonici e informazioni sulla posizione geografica delle persone registrate.
2: Ridurre la dipendenza dell'Unione Europea dai fornitori di paesi terzi, introducendo un quadro europeo di sovranità per i servizi cloud, che sarà usato anche per orientare le scelte delle amministrazioni pubbliche, è una delle misure chiave del Cloud and AI Development Act presentato dalla Commissione Europea. Bruxelles ritiene che le gravi dipendenze strategiche espongano l'Unione Europea a rischi per il controllo dei dati, la continuità dei servizi e la sicurezza economica. Il piano introduce 4 livelli di garanzia per classificare i servizi cloud in base ai requisiti di sovranità e alle esigenze delle amministrazioni pubbliche.
3: Sempre più giovani scelgono di restare nel mezzogiorno e avviare un'attività. Sono oltre 2.200 le domande presentate per il programma Resto al Sud 2.0, per un valore complessivo di 153 milioni di euro. A trainare la crescita sono soprattutto le donne. Quasi il 40% delle nuove attività finanziate sarà infatti a conduzione femminile, una quota superiore a quella registrata nel centro-nord. Turismo, servizi alla persona e supporto alle piccole imprese sono i settori più richiesti.
2: Il calcio, tanta attesa per il debutto da CT ad interim di Silvio Baldini, pronto a guidare l'Italia nell'amichevole contro il Lussemburgo. Il commissario tecnico ha deciso di puntare su numerosi giovani per la gara in programma questa sera alle 20:45 allo stadio di Lussemburgo. Baldini non può contare su Palestra, fermato da un piccolo problema all'adduttore. Donnarumma tra i pali, in attacco c'è invece Pio Esposito nel tridente con Cherubini e Coleoscio.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

dire così così. Radio Video Network è l'applicazione che dovete scaricare all'interno del vostro smartphone. Potete selezionare la vostra musica preferita, la vostra radio preferita, perché trovate quattro applicazioni in quattro radio, scusate, in un'unica applicazione,

0: i nuovi video. Ci fermiamo un attimino, poi torno subito da voi.
1: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto. Si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

E mi unisco anch'io a questo motivetto ulele, ulele DJ Snake insieme ad Hamza con Diana. 17:18 minuti, stai ascoltando Break On in questo mercoledì 3 giugno 2026.

L'abbiamo conosciuta con una canzone, quella che ha caratterizzato un po' la fine dell'anno 2024 e inizio 2025. That is true, sto parlando di Gracie Embras. Sarà protagonista di una serie di show che la vedranno incatenare le arene di Stati Uniti e Europa. La buona notizia per i fan italiani: passerà anche nel nostro paese con due date a Milano, il 23 e il 24 maggio 2027. Quindi siete ancora in tempo, manca ancora un anno, io ve lo dico adesso, quindi non aspettate all'ultimo minuto, c'è grande attesa anche per il nuovo album Daughter from Hell, in arrivo il prossimo 17 luglio. Il tour mondiale sarà l'occasione per poter cantare insieme ai suoi fan e in particolare cantare tutti i brani che stanno caratterizzando la sua discografia. Tra l'altro è giovanissima, anche lei è ritornata, Gaia, con la sua Coco Chanel dal 2020.

mese di maggio, ma continuiamo perché è giusto rimanere, stare sul pezzo ed essere aggiornati. La luna delle fragole sarà visibile il 30 giugno alle ore 1:56, ora italiana. Viene definita però microluna perché non si tratta del fatto che non è una luna piena, è una luna nuova, una luna piena, ma si trova all'apogeo, ovvero il punto della sua orbita più lontano dalla Terra. L'Enalotte tra il 29 e il 30 giugno il nostro satellite si troverà a circa 405.250 km dal

uccide quanto il fumo, lo dice l'assenza. Muoversi ogni giorno non è solo tenersi in forma, è una vera forma di prevenzione. Uno studio che è stato pubblicato su The Lancet ha stimato che l'inattività fisica sarebbe collegata a circa 5,3 milioni di morti all'anno nel mondo. Questi sono dei dati che abbiamo alla mano, numeri paragonabili a quelli del fumo di sigaretta. Secondo i ricercatori, la sedentarietà inciderebbe su circa il 9% della mortalità prematura globale. Anche i piccoli cambiamenti possono fare la differenza. Quindi

0: Se ami le moto, il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Macna, scooter e moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

Eminem insieme a Jelly Roll, Somebody Save Me. 17:52 minuti, adesso parliamo del grande Tiziano Ferro. Infatti lui ha fatto proprio una canzone, Io sono grande, si sente grande, e ha regalato ai fan un momento di sensibilità, di autentica vulnerabilità durante il suo la data zero del tour Stadi 26. Ha trasformato un'esibizione in una istantanea di emozioni senza filtri, così hanno descritto questo momento i suoi fan. Il video è stato condiviso su TikTok e è diventato virale nell'arco di pochissime ore, mostrando il cantante visibilmente scosso.

canzone poi si sa appartiene a Nesli, ma è stata rivisitata da Tiziano Ferro. Non sarà la fine, quindi è la data zero, quindi prosegue il suo tour magari fino in Costa Smeralda.

17:55 minuti, invece siamo arrivati proprio alla fine di queste 3 ore di Break On. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e ci sentiamo domani, stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara. Vi auguro di

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Benjamin Netanyahu ha minimizzato l'ipotesi di una frattura con Donald Trump sull'Iran, affermando che sebbene a volte vi siano disaccordi tattici, lui e il presidente concordano sulle questioni fondamentali. Tra queste rientra l'impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare e di minacciare Israele. A volte abbiamo, come accade nelle migliori famiglie, questi disaccordi tattici, ha detto il premier israeliano in un'intervista, ma troviamo sempre il modo di appianarli e lo facciamo come grandi amici.
1: Si è svolto oggi davanti al GIP l'interrogatorio di Emanuela Aiello, la madre di Beatrice, la bambina di 2 anni morta il 9 febbraio scorso a Bordighera. La donna ha risposto alle domande dicendo di non aver mai messo le mani addosso alle figlie e di non aver mai assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Abbiamo preso atto che è stato modificato il capo di imputazione, ha detto invece il legale della donna. Gli atti non ci sono stati ancora forniti, ha detto ancora il legale. La donna dunque resta in carcere.
2: Un vasto incendio è divampato nella tarda mattinata nelle colline di Villa Simius, nel sud Sardegna. Le fiamme stanno interessando porzioni di macchia mediterranea e bosco, avanzando rapidamente a causa delle condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli alla propagazione del fuoco. A complicare le operazioni di spegnimento è soprattutto il forte maestrale che soffia sulla zona con raffiche superiori a 32 km orari. Il vento sta alimentando il fronte dell'incendio, rendendo più difficile il contenimento delle fiamme da parte delle squadre impegnate sul terreno.
1: Un uomo ha tentato di uccidere la moglie, prima strangolandola e poi soffocandola con un cuscino. È avvenuto a Volvara, in provincia di Torino. Grazie all'aiuto della madre con cui conviveva, la donna è riuscita a scappare dalla vicina di casa e a chiamare i carabinieri. Il marito, un 50enne, è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di tentato omicidio aggravato e maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di un litigio.
2: La Commissione europea ha aperto alla possibilità che gli Stati membri, all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, rincorrano una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi e della transizione energetica. Il meccanismo è stato spiegato in una conferenza stampa dal commissario UE all'economia, che ha confermato la possibilità di flessibilità anche per l'energia, ma ha sottolineato che ci sono dei paletti: ammessi investimenti e sostegni a famiglie sui rinnovabili, ma non ci saranno tagli alle accise.
1: Il tennis: sarà il derby azzurro a chiudere la giornata dei quarti di finale al Roland Garros. Matteo Berrettini tornerà a giocare tra i migliori 8 di un major dopo 4 anni. Se la vedrà contro Matteo Arnaldi per la prima volta a livello ATP. Il tennista ligure continua il suo cammino nello slam francese a seguito della vittoria in rimonta in 5-7 contro l'americano Tiafoe. Il match è in programma per le 20:15.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
3: È il momento di dare il via ad una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. Benvenuti a tutti, 3 di giugno, dopo una giornata di festa questo mercoledì, sembra tanto un lunedì, e vabbè ragazzi, sopportiamolo anche questo mercoledì. Tra poco scopriremo quella genialata dietro a quel licenziamento di una neomamma che si era addormentata al lavoro, ma ne parleremo di questo perché è stata assolta, diciamo. E poi ancora l'intelligenza artificiale che ci monitora lo stress, ma subito cominciamo invece dagli adulti che in teoria potrebbero avere bambini ma hanno deciso di evitarlo. Non dico che scopriremo il perché, ma scopriremo quante persone abbiano proprio rinunciato a non avere figli.
0: One hour.
1: Quell'ora che ti basta.

Diamo subito l'appuntamento di oggi con i dati Istat, ci arrivano dal rapporto annuale 2026 per quanto riguarda le famiglie italiane, tutte quelle famiglie o comunque tutte quelle persone che hanno deciso di non avere figli per tanti e svariati motivi. 3 persone su 10 hanno già avuto il numero di figli che desideravano, 1, 2, 3, 5, 10, quanto vi pare, non c'è problema, fate figli. Tra l'altro il calo delle nascite in Italia c'è purtroppo, però 6 milioni, quasi 7 milioni, più di 6 milioni e mezzo di persone hanno detto di aver rinunciato ad avere figli per tantissimi motivi: difficoltà economiche, la mancanza di una stabilità nel lavoro, l'impegno anche nell'assistenza ai genitori che sono sempre più anziani, ricordiamolo, anche l'età comincia a diventare sempre più alta delle persone anziane, cioè le persone anziane cominciano ad essere sempre di più. Molti hanno rinviato proprio questa decisione talmente a lungo da non poter più avere figli. Insomma, decisione di non prendere questo impegno, che comunque un figlio o una figlia in ogni caso è un impegno molto importante, una bella decisione per chi lo vuol fare, una decisione che magari qualcuno non può prendere per svariati motivi, però sappiamo che comunque la generazione futura serve e quindi è necessario sperare in una crescita delle nascite anche qui in Italia.

0: dimmi che ti ricorderai.
1: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto. Si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: 3, 2, 1, 1.

Questa è One Hour, quell'ora che ti basta. Ancora ben ritrovati, buon mercoledì che sa tanto di lunedì, perché 3 di giugno, ieri era festa, qualcuno ha fatto pure il ponte lungo da domenica lunedì, eccetera eccetera. Come lo state passando questo lumercoledì? Perché sembra tanto pugliese, ma sembra davvero lumercoledì, di lunedì mercoledì. La devo spiegare per davvero? 3, 2, 1 One Hour.

Tra qualche istante, a One Hour, quell'ora che ti basta, la nostra neomamma che è stata licenziata per un motivo che poi il tribunale ha detto no, assolutamente non va bene questa cosa. E allora chi ha licenziato diventa il nostro genio di oggi, tra poco. 3, 2, 1.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Prosegue il percorso della Valle d'Aosta per completare la rete dei servizi dedicati alle persone autistiche. La Giunta regionale ha approvato il nuovo modello di presa in carico e i requisiti per strutture residenziali, semi-residenziali e servizi territoriali, aprendo anche alla possibilità di progetti sperimentali personalizzati. L'assessore Carlo Marzi conferma l'impegno della Regione nel garantire percorsi moderni, flessibili e orientati alla qualità della vita.
2: Piemonte e Valle d'Aosta rafforzano la collaborazione istituzionale. I presidenti Cirio e Testolin hanno firmato a Pont-Saint-Martin un protocollo d'intesa che coordina azioni comuni su trasporti, protezione civile, sanità, cultura, turismo, ambiente ed energia. L'accordo prevede incontri periodici tra le due regioni per sviluppare progetti condivisi e valorizzare i territori, con particolare attenzione ai collegamenti transalpini e ai servizi per le comunità di confine.
1: La Giunta regionale ha istituito il gruppo di lavoro che definirà il tavolo permanente della formazione e del sistema musicale valdostano. Composto da 5 membri a titolo gratuito, opererà per un anno per coordinare conservatoire, sfom, bande, cori e realtà formative. Tra gli obiettivi, valorizzare le eccellenze, rafforzare le pratiche collettive e creare un'orchestra bandistica regionale, un coro di rappresentanza e un'orchestra inclusiva.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in TV.

0: donna, sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un braccio alle Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Yeah. Thought you'd never leave me.

0: Abbiamo cominciato l'appuntamento di oggi con il calo demografico, le famiglie che hanno deciso di rimandare il fatto di fare figli, eccetera, eccetera, per tanti svariati motivi economici, di impegno, eccetera. Beh, e qui invece la genialata che sta dietro ad un licenziamento riguarda proprio una neomamma. A Varese era stata licenziata perché era rientrata in ufficio con mezz'ora di anticipo rispetto alla fine della pausa pranzo per riposarsi. Il problema è che ha timbrato mezz'ora in anticipo il rientro e poi si è messa a dormire su un divanetto, si era addormentata. Rientro anticipato, quindi ok, va bene, ma se timbri no, cioè nel senso se timbri e poi vai a dormire non, no. È stata trovata da alcuni colleghi, la cosa è arrivata anche alle alte sfere e tutto si è concluso con un licenziamento. Il tribunale però ha detto che il licenziamento è stato era nullo e quindi non, insomma, adesso l'azienda dovrà risarcire, dovrà dare 35.000 euro di indennizzo a questa neomamma, oltre al TFR, ai contributi arretrati e agli interessi dalla data del licenziamento. Insomma, il tribunale ha proprio cambiato tutto quello che si era deciso prima. Quindi l'unica cosa, non addormentiamoci sul lavoro, perché sennò altrimenti, cioè, piuttosto chiediamo capo o capa, possiamo fare un pisolino, proprio poco, poco, poco.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

0: vento.
1: Continua il nostro mercoledì, stressante per qualcuno, siamo a metà settimana, ieri era festa, oggi sembra tanto un lumercoledì, quindi lunedì e mercoledì. A quanto pare l'intelligenza artificiale può monitorare il nostro stress attraverso le chat. Scopriremo tra poco che cosa poi però ha deciso anche il garante della privacy.
2: One hour. One hour. Quell'ora che ti basta.
3: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
4: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
3: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
4: Te l'avevo detto, si può dire?
3: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
4: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
5: Super Trailers, il cinema alla radio.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Super Trailers.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Super Trailers.
12: Chiudi gli occhi, che note sono?
13: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
14: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
15: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
14: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
14: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
16: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
14: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
5: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Molti di noi sono stressati e potrei porre la domanda: alzate la mano chi è che non si sente stressato? Probabilmente tutti resterebbero con le mani abbassate, quindi non chi è che è stressato, ma chi non è stressato, e probabilmente nessuno che risponderebbe. C'è un'azienda italiana, una startup italiana, come dicono quelli bravi, che ha sviluppato una funzione in grado di analizzare le varie conversazioni dei dipendenti sulle piattaforme usate per lavoro, come per esempio Teams. Molti infatti, per parlare con i propri colleghi senza spostarsi dal proprio luogo di lavoro, comunque magari è più facile parlare con un gruppo di persone proprio su un gruppo, come se fosse il gruppo di WhatsApp. Beh, c'è questa nuova funzione dove dietro c'è l'intelligenza artificiale che pare riesca a rilevare stress psicologico grazie all'analisi del linguaggio che il lavoratore utilizza nella chat. E poi vengono offerti dei suggerimenti personalizzati ad ognuno per poter, cioè viene analizzato e vengono poi dati i risultati e i suggerimenti per riuscire a abbassare evidentemente lo stress. Questo sistema consente proprio ai lavoratori comunque di decidere se attivare questa funzione o meno, è tutto spontaneo, quindi non c'è per forza un controllo, ma il garante della privacy, il garante per la protezione dei dati personali, ha però evidenziato dei diversi aspetti critici. Per esempio, i dati trattati possono includere informazioni molto sensibili e la normativa italiana vieta controlli non pertinenti rispetto all'attività lavorativa, quindi bisogna fare molta attenzione sotto questo punto di vista. Stressati o meno, comunque lo si vede anche solo davvero dalla chat. Per esempio un ok, ma scritto grande, no? Scritto maiuscolo. Quando scriviamo in maiuscolo stiamo urlando. 3, 2, 1 1 hour.

0: ora.
1: Anche oggi finisce questo appuntamento con One Hour, quell'ora che ti basta. Dunque, se siamo arrivati alla fine, vuol dire che dobbiamo prepararci per la puntata di domani. Quindi andiamo a cercare subito un genio, ma ce l'abbiamo. Quel genio che ha messo dentro ad una valigia, prima di decollare con il suo volo, ha messo dentro ad una valigia un dispositivo che ha fatto allarmare praticamente tutto l'aeroporto. Quale dispositivo lo scopriremo domani, ovviamente, qui a One Hour. Ciao a tutti!
2: 3, 2, 1 hour. Sono le 19 in punto.
3: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Emanuela Aiello nega di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Lo ha detto durante l'interrogatorio di garanzia di oggi, come spiegato dal suo avvocato, al termine del quale è stata convalidata la sua detenzione in carcere per la morte della figlia più piccola, Beatrice, di 2 anni. Anche il compagno Emanuela Iannuzzi è stato interrogato, ma a differenza della donna si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Imperia.
4: Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti nel Golfo Persico. Mentre restano appese ad un filo le trattative per porre fine alla guerra, Washington e Teheran si accusano reciprocamente di nuove azioni militari in uno dei più gravi scambi di attacchi dall'entrata in vigore del cessate fuoco dello scorso aprile. Le forze armate iraniane hanno rivendicato attacchi missilistici con droni contro obiettivi militari americani nella regione, inclusa la sede della quinta flotta americana in Bahrain, sostenendo di aver agito in risposta ai raid statunitensi sull'isola iraniana di Kerch nello stretto di Hormuz.
5: L'Ucraina colpisce San Pietroburgo. L'offensiva di Kiev prende di mira la seconda città della Russia e coinvolge il terminal petrolifero. Il raid è coinciso con l'inizio del Forum Economico Internazionale che si svolge nella città russa, una conferenza annuale di leader aziendali e funzionari governativi ospitata dal presidente russo Vladimir Putin. Mosca preannuncia un'ulteriore reazione. La Russia continuerà la sua operazione militare speciale, ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov. Saranno le autorità regionali e il Ministero della Difesa a valutare un'azione di risposta.
4: Potrebbero bastare 2 o 3 settimane per avviare la sperimentazione di un antivirale che riduce il rischio di sviluppare il virus Ebola nelle persone che hanno avuto contatti con persone malate, lo ha reso noto l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Al momento i diversi partner stanno collaborando per redigere il protocollo per una sperimentazione clinica che valuti l'efficacia del farmaco come possibile opzione nel caso di profilassi post-esposizione.
5: Via libera dalla Commissione alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per affrontare la crisi, ha detto Dombrovskis, annunciando l'estensione dell'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Si può usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel 2026, 27 e 28, con un limite cumulato dello 0,6%, ammessi investimenti e sostegni a famiglie su rinnovabili, non i tagli alle accise. Il ministro Giorgetti si dice soddisfatto.
4: Il calcio, il CT ad interim dell'Italia, Silvio Baldini, traghettatore dall'incubo del terzo mondiale visto da casa, un futuro ancora da capire, debutta questa sera in Lussemburgo la guida dell'Italia dei grandi. In attesa di un nuovo presidente federale che sceglierà il CT, Baldini ha deciso di puntare sui suoi più qualche superstite dell'ultima nazionale maggiore per la doppia sfida amichevole con Lussemburgo e Grecia.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
6: La Valle che lavora, condotto da Simone Bertucco, le voci del lavoro e consigli, storie e opportunità.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: La Valle che lavora, condotto da Simone Bertucco, le voci del lavoro e consigli, storie e opportunità.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva in primo piano del calcio, tanta attesa per il debutto da commissario tecnico ad interim di Silvio Baldini, pronto a guidare la nazionale italiana di calcio nell'amichevole di questa sera contro il Lussemburgo. Il commissario tecnico ha deciso di puntare su numerosi giovani per la gara in programma alle 20:45. Baldini non può contare su Palestra, fermato da un piccolo problema all'adduttore. Ci sarà Donnarumma tra i pali in attacco Pio Esposito nel tridente con Chierubini e Coleoscio. Baldini, tra le altre cose, ha fatto un paragone con le altre nazionali che puntano molto sui giovani, quello che invece è accaduto fino ad oggi in Italia, l'ho detto in conferenza stampa, sentiamolo.
1: Loro hanno una cultura diversa da noi, hanno una cultura che parte proprio che il valore aggiunto di ogni squadra sono i giovani, mentre noi questo concetto del valore aggiunto sono i giovani, no, per noi il giovane è il colpo di fortuna che ci permette di fare mercato e quindi andiamo alla ricerca della fortuna, mentre loro vanno alla ricerca di un percorso.
0: Il calciomercato è ufficiale il riscatto di Højlund da parte del Napoli, lo ha annunciato il club campano con un comunicato sul proprio sito. Il danese è arrivato in prestito dal Manchester United, nell'ultima stagione aveva la certezza di essere comunque riscattato già dopo aver centrato aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League con il Napoli. Napoli che dunque sborsa 44 milioni a Red Devils per il cartellino a titolo definitivo, costo totale dell'operazione sommando anche 6 milioni di prestito oneroso pagati la scorsa estate e di 50 milioni di euro. Ancora calcio con i playoff di Serie C, una bellissima partita per 45 minuti nonostante la pioggia copiosa scesa su Brescia sin dal principio del match, quello tra Union Brescia e Ascoli, finale di andata dei playoff di Serie C, sospesa al 62esimo su punteggio di 1-1 maturato nei primi 12 minuti grazie al gol di Rizzo Pinna per i marchigiani all'8esimo e di Crespi per il Brescia al 12esimo. L'intensificarsi della pioggia durante i primi minuti della ripresa ha reso gradualmente il terreno di gioco del Rigamonti pressoché impraticabile, a tal punto da portare l'arbitro Di Loreto alla sospensione definitiva della partita, gara che riprenderà stasera alle 19 per gli ultimi 28 minuti più recupero da disputare. Siamo al tennis, sarà il derby azzurro a chiudere la giornata di quarti di finale a Roland Garros, Matteo Berrettini tornerà a giocare tra i migliori 8 di un major dopo 4 anni e se la vedrà contro Matteo Arnaldi per la prima volta a livello ATP. Il tennista ligure continua dunque il suo cammino nello slam francese a seguito della vittoria rimonta in 5-7 contro l'americano Tiafoe. Il match è in programma, lo ricordiamo, dalle 20:15. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

Sono le 20 e 3 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
5: Stai ascoltando?
6: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
7: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Non fare niente di stupido.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
7: Scordatelo, ho chiuso.
1: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: sono le 21 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Via libera ufficiale dell'Unione Europea alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Bruxelles propone una flessibilità fiscale limitata estendendo l'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, annuncia Dombrovskis, che conferma la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel 2026, 2027 e 2028, con un limite cumulato dello 0,6% nei tre anni. Giorgetti si dice soddisfatto e dichiara: la Commissione recepisce le nostre proposte. Emanuela Aiello nega di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Lo ha detto durante l'interrogatorio di garanzia di oggi, 3 giugno, come spiegato dal suo avvocato Di Giovanni, al termine del quale è stata convalidata la sua detenzione in carcere per la morte della figlia più piccola, Beatrice, di 2 anni. Anche il compagno di Aiello, Emanuele Iannuzzi, è stato interrogato, ma a differenza della donna si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al jeep di Imperia. Un uomo avrebbe sequestrato la moglie in casa, legandole i polsi, imbavagliandola, aggredendola e rasandole capelli e sopracciglia, e con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persone è stato arrestato dai carabinieri ad Alghero. L'intervento è scattato dopo una chiamata al 112 che segnalava una violenta lite domestica. Quando i militari sono arrivati nell'abitazione, l'uomo avrebbe minimizzato l'accaduto parlando di un semplice alterco con la coniuge. L'indagato è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere in attesa dell'udienza di convalida. La sua posizione resta al vaglio dell'autorità giudiziaria. Potrebbero bastare 2-3 settimane per avviare la sperimentazione di un antivirale che riduce il rischio di sviluppare il virus Ebola nelle persone che hanno avuto contatti con persone malate. Lo ha reso noto l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Flavio Cobolli si prende con forza la semifinale del Roland Garros 2026. Il tennista romano, decima forza del tabellone parigino, batte in rimonta il canadese Auger Aliassim, testa di serie numero 4 e futuro numero 4 del mondo a fine torneo, e centra la prima semifinale slam della carriera, 4-6-6-4-6-4-6-4 in 3 ore e 24 minuti di gioco. Dopo Arnaldi e Berrettini e con la vittoria di Cobolli, l'Italia è certa di portare un tennista in finale al Roland Garros. Ed è tutto, a più tardi.

0: Sono le 22 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. Il segretario NATO Rutte e tutto il Consiglio Atlantico a Kiev per una visita sorpresa dopo i massicci raid che hanno colpito la capitale ucraina. Prima tappa al Muro della Memoria, monumento dedicato ai militari caduti in combattimento. La Russia è sempre più disperata nei confronti dell'Ucraina, che continuerà a resistere, ha detto Rutte in conferenza stampa. Zelensky ha sottolineato che i raid aerei condotti dalle forze ucraine contro San Pietroburgo sono la risposta giusta e legittima agli attacchi russi contro Kiev. È salito oltre 40 il numero degli aderenti alla coalizione dei volenterosi per Hormuz, convocata dal Regno Unito per discutere dei programmi post-bellici di ripristino della navigazione commerciale nello stretto di Hormuz, bloccato in larga parte dall'Iran in risposta ai bombardamenti di Stati Uniti e Israele. Intanto il presidente americano Trump, respingendo le affermazioni secondo cui sarebbe stato ingannato da Netanyahu per entrare in guerra contro l'Iran, ha dichiarato: se non avessi attaccato l'Iran, Israele adesso non esisterebbe. Tra le lacrime si è difesa davanti al GIP dalla terribile accusa di aver picchiato a morte la figlia Beatrice di appena 2 anni ed aver assistito ai pestaggi da parte del suo compagno. Emanuela Aiello, madre di 3 bambine, la più piccola morta in seguito a brutali percosse, davanti al GIP di Genova ha respinto dunque tutte le accuse. Al termine dell'udienza il GIP ha convalidato il fermo in carcere. Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa sarebbe una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro, che indaga sulla morte dei 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara, nella piana di Sibari. Le indagini puntano alla rete di caporali che controlla i braccianti sfruttandoli e costringendoli a orari da schiavi. Sotto protezione 2 braccianti scampati alla strage, ascoltati dai magistrati, saranno trasferiti in un luogo sicuro. Un orribile omicidio, necessario fare piena luce, dice la premier Meloni. Finisce 1-1 la finale d'andata dei playoff di Serie C, ripresa e conclusa oggi dopo l'interruzione di ieri per l'impraticabilità del terreno di gioco al Rigamonti causata dalla pioggia intensa su Brescia. L'Ascoli era andato in vantaggio all'ottavo con Pinna, ma il Brescia ha risposto al 12° con Crespi. Il ritorno è in programma domenica 7 giugno alle 18. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. La presidenza di turno cipriota dell'Unione Europea, in una nota pubblicata sul suo profilo ex ufficiale, annuncia di aver avviato la preparazione per l'apertura formale del primo cluster nelle negoziazioni di adesioni di Ucraina e Moldova. Intanto, sul fronte del conflitto russo-ucraino, nelle ultime ore un drone ha colpito un autobus russo diretto in Crimea, causando 7 morti, attaccato anche un porto vicino a San Pietroburgo. L'IDF rende noto d'aver arrestato al valico di Kerem Shalom uno studente, definendolo un miliziano della brigata nord di Hamas che ha preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Il giovane è un ingegnere inserito nell'elenco degli studenti palestinesi attesi a Roma e diretti all'Università di Tor Vergata ed è stato fermato mentre era in viaggio verso l'Italia per proseguire i suoi studi universitari dopo mesi di tentativi per ottenere l'autorizzazione all'uscita da Gaza. Un operaio di 63 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto in zona Poggioreale a Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato investito da un camion in retromarcia. Sul posto un centro logistico, sono intervenuti gli agenti dell'UPG della Questura di Napoli e personale dell'Ispettorato del Lavoro. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sempre più giovani scelgono di restare nel mezzogiorno e avviare un'attività. Sono oltre 2200 le domande presentate per il programma Resto al Sud 2.0 per un valore complessivo di 153 milioni di euro. A trainare la crescita sono soprattutto le donne. Quasi il 40% delle nuove attività finanziate sarà infatti a conduzione femminile, una quota superiore a quella registrata nel centro-nord. Turismo, servizi alla persona e supporto alle piccole imprese sono i settori più richiesti. Il calcio e il CT. Baldini fa centro nella prima delle due amichevoli dell'Italia. Nel primo tempo la nazionale non raccoglie quanto semina. La ripresa si apre però molto bene. Corner di Pisilli, perfetta girata di testa di Esposito e rete al 49esimo. Donnarumma non si fa sorprendere da un paio di corner tagliati ed è bravo in uscita. Ed è tutto, a più tardi.

uno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: È l'una e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

Music Box. Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: tutta Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,